0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: stato rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Come on, come on. Give it, give it.

Yes, yes, yes.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva si allontanò da loro, e sotto i loro occhi si alzò in alto, e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

0: Amen.
1: Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Quarto mistero, l'assunzione di Maria Vergine al cielo.
4: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
5: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: sarà
1: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche 3 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcune velature di passaggio da nord verso sud e locali annuvolamenti pomeridiani in Appennino senza rischio di precipitazioni. Venti deboli da nord-est, temperature minime in rialzo e massime in lieve calo. Affidabilità alta.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya.
3: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Oniro Label.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: I came to say goodbye.
4: But why, Boris? Why?
3: I've made up my mind. I'm going away.
4: Then I shall be alone.
3: That journey into the desert you've spoken of, you will take it alone?
4: What else can I do?
3: Once you said to me that peace and happiness might be found there, you gave me hope. And now... Now we have to say goodbye.

0: Previsioni meteorologiche 3 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcune velature di passaggio da nord verso sud e locali annuvolamenti pomeridiani in Appennino senza rischio di precipitazioni. Venti deboli da nord-est, temperature minime in rialzo e massime in lieve calo. Affidabilità alta.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org. Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: Previsioni meteorologiche 3 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcune velature di passaggio da nord verso sud, e locali annuvolamenti pomeridiani in Appennino senza rischio di precipitazioni. Venti deboli da nord-est, temperature minime in rialzo e massime in lieve calo, affidabilità alta.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Cosa significa Tedua?
3: Tedua.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: 快进行式。
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche 3 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcune velature di passaggio da nord verso sud, e locali annuvolamenti pomeridiani in Appennino senza rischio di precipitazioni. Venti deboli da nord-est, temperature minime in rialzo e massime in lieve calo. Affidabilità alta.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Bellissime.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Previsioni meteorologiche 3 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcune velature di passaggio da nord verso sud e locali annuvolamenti pomeridiani in Appennino senza rischio di precipitazioni. Venti deboli da nord-est, temperature minime in rialzo e massime in lieve calo. Affidabilità alta.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Teddy.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Che vamo, che vamo, che vamo pa la odera full baby. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it.
3: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collà.

Adesso vi porto dentro uno dei remix che ha fatto esplodere il mondo della dance. The Girl nasce da una canzone del gruppo australiano Cooking on Three Burners, ma la versione che tutti conosciamo arriva grazie al produttore francese Kangs. Lui prende il brano originale, mantiene quella straordinaria atmosfera soul e aggiunge una produzione elettronica moderna, trasformandolo completamente. Il risultato è una hit elegante, solare e perfetta per l'estate. La cosa interessante è proprio questa: spesso pensiamo che un tormentone nasca direttamente in studio come una grande produzione da classifica, invece a volte basta anche un DJ che arriva un DJ, ascolti una canzone e dica: beh, aspetta, qui possiamo fare qualcosa. Ed è esattamente quello che è successo, da una band australiana relativamente poco conosciuta a una hit mondiale, una delle dimostrazioni di come la musica possa viaggiare senza passaporto.

Che raccontano le notti italiane, è impossibile non parlare di Ligabue. Certe notti non è semplicemente una canzone, nel tempo è diventata quasi un modo di dire. Il brano racconta quelle notti in cui non sai esattamente dove stai andando, ma sai che non vuoi tornare a casa. Amici, macchina, strada, locali, incontri casuali, tutto diventa parte di una storia. La forza di Ligabue è proprio questa: riuscire a trasformare situazioni normali in immagini nelle quali tutti si possono riconoscere. E c'è una curiosità interessante: il brano è stato talmente identificato con la notte italiana da essere diventato uno dei momenti più cantati dei suoi concerti. Non serve necessariamente essere al mare per sentirsi in estate, a volte basta una macchina, quattro amici e una canzone di Ligabue.

adesso saliamo su un volo diretto verso la California con Katy Perry e la sua California Girls. Questo brano costruisce uno dei più grandi inni estivi del pop internazionale. Il brano nasce anche quasi come risposta ideale a Empire State of Mind di Jay-Z e Alicia Keys, quasi come una dichiarazione d'amore alla West Coast americana. Il video poi porta tutto all'estremo, colori accesi, dolci giganti, paesaggi surreali e un mondo completamente immaginario. La produzione musicale è firmata anche dal dottor Duke e Max Martin, due nomi fondamentali della musica pop contemporanea. Il risultato è una canzone costruita scientificamente per essere ricordata. Ritmo semplice, ritornello immediato e una quantità impressionante di energia. È praticamente l'equivalente musicale di una bibita ghiacciata bevuta sotto il sole.

Andiamo in Italia con Luca Carboni, una canzone che ancora oggi viene utilizzata praticamente come proverbio: ci vuole un fisico bestiale. Il brano ironizza sulla vita quotidiana, sulle difficoltà, sulla necessità di resistere e sul fatto che qualche volta per affrontare il mondo serva davvero un fisico bestiale. La cosa interessante è che Carboni riesce a parlare di argomenti seri mantenendo un tono leggero e quasi scherzoso. È proprio questa combinazione ad aver reso il pezzo così popolare. Ancora oggi la frase "ci vuole un fisico bestiale" viene utilizzata in tantissime situazioni quotidiane e, diciamoci la verità, soprattutto ad agosto con 40 gradi, traffico, valigie da trascinare, beh, la frase torna sempre utile.

0: ristorante si balla subito. Musica fa buon sangue, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Francesco, Paola, Antoni!
2: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo, donatelo. Donare è importante. Donare il sangue salva le vite. Ciao!
3: Se esiste una canzone capace di trasformare una manifestazione sportiva in una festa mondiale, quella è Waka Waka di Shakira. Il brano è legato ai mondiali di calcio e utilizza elementi di musica africana insieme al pop internazionale, ma la vera forza è il ritornello, che diventa immediatamente riconoscibile in tutto il mondo. La cosa curiosa è che la melodia contiene elementi di una canzone tradizionale camerunense resa famosa anni prima. Shakira riesce quindi a prendere una tradizione musicale, trasformarla e portarla davanti a un pubblico planetario. Il risultato è un brano che non appartiene più soltanto alla musica, è diventato un vero fenomeno culturale. E ancora oggi, quando parte col ritornello, è praticamente impossibile non accompagnarlo con qualche movimento delle braccia.

alto nella musica italiana con gli 883, è uno dei brani che hanno cambiato il modo di raccontare la quotidianità dei ragazzi. Hanno ucciso l'uomo ragno, è diventata una canzone generazionale perché racconta una storia semplice utilizzando immagini della cultura pop e della vita di tutti i giorni. Ma Spezzani e Mauro Repetto riuscirono a creare un linguaggio completamente nuovo per il pop italiano, fatto di parole semplici, situazioni comuni, riferimenti che sembravano presi direttamente dalla vita dei ragazzi. E il successo fu enorme, aprì la strada a una serie di canzoni che avrebbero raccontato amicizie, motorini, amori, feste e provincia. E ancora oggi, quando parte il ritornello, generazioni diverse lo cantano insieme. Ed è forse questa la vera forza degli 883. Hanno trasformato la normalità in una colonna sonora.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte. Raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E c'è tensione ancora anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Sul fronte europeo identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. Intanto la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina, nel mirino le città di Kiev e Odessa. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati da ingiustizia, discriminazione e violenza. Parole forti di Papa Leone ieri all'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamolo.
1: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però oggi, come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
0: Fa discutere lo strappo del Veneto con la decisione del Consiglio regionale che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. La destra però si spacca, Lega e Forza Italia lasciano libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia. E ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato a Torino di abusi sessuali su una 13enne. La NM critica il ministro della giustizia Nordio definendolo un ortodosso. L'invio di ispettori, la procura però ricorre a riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,43% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
3: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità, e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici, il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore. Una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi, che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente de visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto, fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
4: Previsioni meteorologiche 3 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcune velature di passaggio da nord verso sud, e locali annuvolamenti pomeridiani in Appennino senza rischio di precipitazioni. Venti deboli da nord-est, temperature minime in rialzo e massime in lieve calo, affidabilità alta.
5: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Teddy.
6: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
7: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
8: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
9: Salida del vuelo con destino alla

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
2: You got what's mine?
3: Promise me one thing.
2: What's that?
3: You sure the girl doesn't get hurt?
2: If you play with fire, you just might get burnt.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sempre alta la tensione in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. La guerra in Ucraina, la minaccia di Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili complica la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali. Lo dice il presidente russo Putin mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia che tutte le sedi dello Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. E fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto che ha strappato approvando la legge di iniziativa popolare sul fine vita dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, a dare il via libera. Un testo del genere alla destra si spacca, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia, la legge passa grazie ai voti determinanti dell'opposizione di centrosinistra. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ENM critica il ministro della giustizia Nordio definendo non ortodosso l'invio di ispettori, ma la procura ricorre a riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP.
2: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la procura di Torino e il GIP che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda di Vampano in queste ore le polemiche politiche e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres: le acque si stanno riscaldando, le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. Ha affermato ancora Guterres, l'agenzia dell'ONU per il clima stima che El Niño persisterà almeno fino a febbraio. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,05% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il tennis con gli US Open, Berrettini KO al secondo turno, oggi tocca a Cobolli Musetti, poi a Darderi e Bellucci. Sul fronte pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche 3 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcune velature di passaggio da nord verso sud e locali annuvolamenti pomeridiani in Appennino senza rischio di precipitazioni. Venti deboli da nord-est, temperature minime in rialzo e massime in lieve calo. Affidabilità alta.
4: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Buongiorno e buon ascolto. Queste le notizie del GR Vaticana di oggi, giovedì 3 settembre. In studio Giorgio Fanelli. A Cortona è entrata nel vivo la seconda edizione di Cortona On the Moon, progetto promosso dall'associazione Cauta che mette insieme arte, creatività e inclusione attraverso una settimana di laboratori gratuiti. Dopo l'avvio di lunedì con il laboratorio di illustrazione dedicato a bambini e alle famiglie e quello di Book Crossing nel quale i partecipanti hanno lavorato col falegnameria tecniche alla realizzazione di una libreria condivisa, ieri e oggi sarà il turno della Land Art con la creazione collettiva di un'installazione realizzata utilizzando materiali vegetali. Il programma ha proposto anche un laboratorio di autodifesa dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza nelle situazioni di pericolo, mentre venerdì è in programma l'ultimo appuntamento con l'illustrazione accompagnato dalla performance partecipativa Scarabocchi e il laboratorio di autocoscienza basato sull'ascolto, il dialogo e la condivisione delle proprie esperienze. Sabato 5 settembre la giornata conclusiva partirà con il laboratorio Fuoco e Frecce dedicato alle tecniche di accensione del fuoco e alla costruzione di una freccia con materiali naturali e proseguirà nel pomeriggio con allenamento per spettri, laboratorio di arti performative. Alle 19 poi tutti alla Fortezza del Girifalco per la serata finale. Ci sarà un aperitivo offerto da Cauta, musica, i saluti dell'autorità e la restituzione al pubblico del lavoro realizzato durante l'intera settimana di laboratori. A Cortona, sabato 5 settembre, arriva Accendo l'Ora, la mostra di Franco Fedeli. Inaugurazione sabato 5 settembre della mostra Accendo l'Ora, l'artista espone anche una collezione di opere di Gino Severini e dei suoi contemporanei. Sabato 5 settembre alle 17 sarà inaugurata Accendo l'Ora, un'installazione curata personalmente dall'artista Franco Fedeli, nelle sale al piano terra di Palazzo Casali e al MAIC di Cortona. L'esibizione vuole essere esaustiva nel presentare circa 60 opere selezionate degli ultimi 30 anni di lavoro, pitture che si arricchiscono di poesie e sculture in tufo, bronzo e terracotta, evidenziano la continua ricerca nell'espressione più libera, esplorando l'onirico e l'inconscio, dialogando contestualmente con le avanguardie e le correnti del Novecento. Come Baselitz ebbe a dire in un incontro nello studio di Fedeli Arezzo, qui si respira l'aria di Paul Klee e di Pablo Picasso. La ricerca continua e gli incontri con artisti e personaggi della cultura internazionale hanno fatto maturare anche l'interesse di volersi circondare di opere di altri artisti del Novecento che hanno favorito un dialogo mentale e approfondito la sua ricerca artistica. In questa mostra si è voluto evidenziare anche il forte legame con il territorio. L'influenza dell'arte etrusca è tangibile nella pittura e soprattutto nella scultura. Il tufo, le figure allungate come ombre della sera, il richiamo al trascendentale, come negli anni hanno scritto gli storici dell'arte Burmeister e Barzel. Poi c'è a Cortona Gino Severini, un legame mentale che emerge evidentemente in alcune opere pittoriche e che si è concretizzato nella volontà di renderle omaggio esponendo alcune opere della sua collezione in una teca a lui dedicata. Siamo ben lieti di ospitare le creazioni di Franco Fedeli, dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, da sottolineare il legame con il grande evento espositivo che dedichiamo a Gino Severini e che si arricchisce di 9 opere provenienti dalla collezione della artista retino. Ancora da Cortona, conto alla rovescia per la quinta edizione del concorso nazionale cinofilo di bellezza. Come iscriversi? A Cortona ci saranno tanti bellissimi esemplari all'esposizione nazionale canina. Domenica 6 settembre è una giornata dedicata ai cinofili alla palestra di Via del Mercato. È tutto pronto per la quinta edizione del concorso nazionale cinofilo di bellezza che domenica 6 settembre 2026 porterà alla palestra comunale di Via del Mercato una giornata dedicata ai cani, ai loro proprietari e a tutti gli appassionati. L'iniziativa è organizzata dalla Proloco di Cortona Centro Storico in collaborazione con Arcicaccia Toscana e nasce con l'obiettivo di offrire una giornata piacevole e coinvolgente nella quale la competizione si accompagna soprattutto alla voglia di stare insieme e condividere la passione. Saranno numerose le categorie in gara e i partecipanti avranno la possibilità di presentare i propri cani davanti alla giuria. Un appuntamento aperto agli appassionati, ma anche alle famiglie e a chiunque voglia assistere ad una manifestazione originale e trascorrere qualche ora in compagnia. Adesso richiamo la vostra attenzione sul comunicato della Regione Toscana,
che ha prorogato fino a domenica 13 settembre 2026, compresa la durata del periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. Fino a tale data resta pertanto vietato qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali anche nel territorio comunale di Castiglion Fiorentino. La decisione è stata assunta alla luce delle previsioni meteorologiche elaborate dal consorzio LAMMA, che indicano per i primi giorni di settembre una possibile rimonta anticiclonica con condizioni di stabilità e temperature superiori alla media. Il modello previsionale segnala inoltre un progressivo aumento degli indici di rischio incendi verso valori medio alti in gran parte della Toscana. Le amministrazioni comunali invitano tutti i cittadini, agricoltori e operatori del settore a rispettare scrupolosamente il divieto ed adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, evitando ogni attività che possa provocare l'innesco o la propagazione di un incendio. In caso di avvistamento di fumo o fiamme è necessario effettuare tempestivamente una segnalazione al numero unico di emergenza 112. Ha preso il via ieri 2 settembre la festa alla pace, che tra l'altro compie 50 anni tra storia, fede e tradizione. La pace nel comune di Fogliano della Chiana. La pace a Fogliano della Chiana festeggia 50 anni. Dal 2 al 6 settembre torna la festa popolare in onore della Madonna Addolorata. 50 anni di storia, fede, tradizione e comunità. Dal 2 al 6 settembre la località La Pace, Fogliano della Chiana, torna a vivere la sua festa popolare in onore della Madonna Addolorata, un appuntamento nato nel 1976 e diventato nel corso degli anni uno dei momenti più sentiti della vita sociale e spirituale della comunità foglianese. Un traguardo importante per una manifestazione che ha saputo attraversare mezzo secolo mantenendo intatto il proprio carattere popolare e il forte legame con il territorio. 50 anni nei quali generazioni di foglianesi si sono ritrovate alla pace condividendo fede, tradizioni, convivialità e momenti di festa, grazie soprattutto all'impegno del Comitato dei Festeggiamenti.

0: territori che attraverso questi musei che entrano appunto a far parte musei di rilevanza regionale possano costruire un percorso di promozione della cultura sui propri territori e comunque usufruire anche di un finanziamento annuo che è legato appunto a questo riconoscimento. È la cultura diffusa che è un valore anche per il turismo culturale, perché comunque diventano mete di scelta, no? Il turismo alla fine è la ricaduta delle scelte spesso culturali che facciamo, che non si legano solo alle grandi città, ma che trovano insomma ampia offerta anche su tutta la nostra meravigliosa regione, che veramente, come dimostrano questo appunto questa presenza importante di grandi musei, diciamo grandi musei in piccoli territori, insomma lo dimostra.
1: Adesso la pagina del cinema con il nostro inviato Niccolò Donati, direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia.
2: L'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dopo la cerimonia inaugurale di ieri, entra oggi nel vivo della manifestazione. Uno degli eventi più attesi di oggi è il ritorno a Venezia del regista tedesco Werner Herzog, che ha ricevuto proprio qui, durante la scorsa edizione, il Leone d'Oro alla carriera, e che ora ritorna con un nuovo film in concorso, Bucking Fastard. Il film racconta la storia delle sorelle Holbrook, Jane e Joan, interpretate da Rooney e Kate Mara, che condividono la loro vita al 100%. Pensano le stesse cose, parlano all'unisono e addirittura si innamorano della stessa persona. Ma la particolarità del film è che tutto questo non viene raccontato direttamente dal loro punto di vista, ma da quello di chi le circonda, di chi cerca di capirle, di chi cerca di sfruttarle, di aiutarle o di studiarle. Un altro film molto atteso per la giornata di oggi è Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Il regista britannico ha già ricevuto 2 premi a Venezia, entrambi per la migliore sceneggiatura, con le sue 2 opere precedenti, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Gli spiriti dell'isola, e ritorna a Venezia portandoci una storia ambientata negli anni 70 tra il Cile e l'isola di Pasqua, in cui 2 improbabili agenti della CIA vengono trasferiti poco prima del colpo di Stato cileno. Qui i 2 riflettono sul loro passato e sugli spettri del presente, ma trovano anche il tempo per stringere un curioso legame con 2 studentesse ribelli. Sarà poi infine il momento di un fedelissimo della Mostra del Cinema, Gianni Amelio con il suo Nessun Dolore. Il film segna per il regista il ritorno a una tematica a lui molto cara, quella dell'immigrazione, questa volta raccontata però attraverso una chiave diversa. Il film racconta di come la vita di Davide venga stravolta da un giorno all'altro. Davide è un tranquillo ragazzo trentenne che vive vendendo libri e che si ritrova a dover ospitare da un giorno all'altro in casa sua prima un bambino nordafricano e poi anche una ragazza algerina di nome Amina. Ma questo è solo l'inizio. Saranno sempre più, infatti, le persone bisognose che in cerca di aiuto finiscono per trasferirsi a casa di Davide, che inizialmente si arrabbia, ma poi cede, capendo l'importanza che possono avere le sue azioni. A interpretare Davide è Alessandro Borghi, e nel cast troviamo anche Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Niccolò Donati per Radio Incontri Cortona, dall'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
1: GR Valditiana termina qua, invito tutti voi di rimanere all'ascolto per non perdervi la pagina sportiva.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva di oggi, giovedì 3 di settembre. Partiamo subito con una manifestazione in pieno svolgimento al Tennis Giotto di Arezzo, una manifestazione nazionale dedicata agli Under 14, in memoria di Federico Luzzi, prematuramente scomparso. Massimo Gianni per Arezzo 24 ha sentito Luca Benvenuti, presidente del Tennis Giotto.
4: Al Tennis Giotto sono in pieno svolgimento i campionati italiani maschili Under 14, la più importante manifestazione nazionale di tennis giovanile dedicata alla memoria di Federico Luzzi.
5: Coppa. Federico Luzzi per noi è stato non solo un giocatore, ma è stato un uomo, un personaggio brillante che oggi deve essere di monito e soprattutto come obiettivo di questi ragazzi, perché nel 94 Federico vinse il titolo italiano, il titolo europeo e il titolo mondiale. Oggi ci sono 160 ragazzi che

0: dentro di raggiungere gli stessi risultati, e per noi Tenny Giotto è un grande onore averli qui, ma soprattutto noi siamo orgogliosi del fatto che la Federtennis ha assegnato una sede fissa a questi campionati italiani.
1: Gianfrancesco Gamurrini, vice sindaco del comune di Arezzo.
2: Un evento molto importante che ormai è diventato un evento preso di mira dagli under 14, perché da qui veramente vengono fuori i grandi campioni del futuro, e quindi quale miglior modo, insomma. Il tennis giotto è veramente una realtà molto viva dalla quale escono dei campioni, e questa è una manifestazione che sicuramente rende onore al grande lavoro che fanno tutti.
1: Jacopo Bramanti, direttore Tennis Giotto.
3: È una manifestazione molto importante, quest'anno erano più di 150 ragazzi che hanno avuto diritto attraverso tutti i vari tornei di qualificazione a poter competere qui, e quindi cerchiamo di dare il massimo e aspettiamo anche molto pubblico a poter vedere questi ragazzi.
1: Francesca Luzzi, sorella di Federico Luzzi.
4: Ma io vorrei ricordare Federico anche per la solidarietà. Da tanti anni ormai noi lavoriamo duramente con l'associazione AIL, l'Associazione Italiana Leucemie, per raccogliere fondi sia per la ricerca che per aiutare le famiglie con familiari purtroppo in difficoltà, malati di leucemia, e grazie alla ricerca sono stati fatti passi da gigante, e questo nel nome di Federico rimarrà un'orma veramente importante.
1: A Salsepolcro giovedì 3 torna il podismo in notturna. Torna il tradizionale appuntamento con il podismo di qualità. Giovedì 3 settembre è in calendario la notturna di Salsepolcro, gara competitiva regionale FIDAL di 7 km, alla quale saranno ammessi solo atleti provvisti di certificato medico sportivo valido ed iscritti ad un ente sportivo. L'evento, giunto alla sua 38esima edizione, è come sempre organizzato dall'Atletica Avis. La partenza è prevista alle 21 in viale Barsanti davanti all'ingresso delle piscine Pincardini, e la corsa si snoderà in un giro di 2,3 km da ripetere per 3 volte intorno alle mura del borgo. Alle 20.45 partirà invece la camminata di 4,5 km aperta a tutti i partecipanti. A fine gara e camminata, all'interno degli spazi delle piscine Pincardini, verrà offerto a tutti un ristoro alimentare e solennizzare ancora di più il clima di festa che la manifestazione incarna, e si svolgeranno le premiazioni degli atleti. Moltissimi gli iscritti alla corsa. Ricordando che negli ultimi anni hanno preso parte alla notturna atleti in numero da 250 alle 300 unità, e la notturna è un evento che vanta anche un nobile pedigree. Nel 2021 erano infatti presenti alla gara due atleti come Alessia Tuccitto e Sofia Yaremchuk, allora ai loro primi vagiti agonistici, che di recente hanno conquistato la medaglia d'argento a squadre agli europei di atletica svoltisi a Birmingham. Grazie al comune di Salsepolcro, all'Unione dei Comuni, alla Misericordia, alla Protezione Civile e agli sponsor, dichiarano i responsabili dell'Atletica Avis, per averci supportato al meglio nell'edizione 2026 di un appuntamento oramai diventato tradizione e che ancora una volta farà registrare un gran numero di partecipanti. Conto alla rovescia per l'inizio del campionato di Serie D, che avverrà domenica prossima 6 di settembre. Sono almeno 4 le squadre che hanno dichiarato le proprie intenzioni, quelle di naturalmente vincere il campionato e di passare di categoria. Una fra di queste è il Siena, che comunque in Coppa si è ben comportata battendo la Rondinella per 3-1. I bianconeri del Siena sono partiti presto e determinati, soprattutto nel costruire una squadra molto competitiva. Si sono allenati molto bene e hanno ottenuto anche dei risultati molto confortanti per quello che riguarda il precampionato. Sentiamo in questa competizione invece come ha trovato la squadra il suo allenatore Gil Voria.
5: Allora, si inizia con una vittoria, ma a parte il risultato, cose ti sono piaciute e cose non ti sono piaciute di questa gara?
6: Sì, mi è piaciuto poco, ma non è stata la gara che mi aspettavo. Troppi errori tecnici, di scelte, insomma, aspettavo qualcosa in più. Ovviamente la colpa è mia, perché evidentemente mi ho fatto capire bene come bisogna interpretare la gara. Un po' il campo che non è in ottime condizioni, lo sappiamo. Influisce anche sugli errori tecnici, però c'è di buono alla fine. La partita l'abbiamo portata a casa, e questo comunque un segnale. Però ovviamente, se dovessi dire che sono contento al 100%, no, bisogna sicuramente alzare molto molto il livello. un po' me lo immaginavo, perché col caldo e tutta anche questa settimana, nonostante c'è la primavera ufficiale, comunque abbiamo avuto un carico di allenamento abbastanza importante, perché ci interessa principalmente il campionato. Però insomma, troppi errori, questi ragazzi sono così bravi che non me lo aspetto.
7: Hai parlato del campo e poi c'è forse una correlazione col centrocampo, che è il settore che ha sofferto di più oggi.
6: Sì, abbiamo perso tanti palloni di mezzo al campo, sicuramente quello influisce, perché da fuori forse non si vede bene,
7: ma si vede.
6: Dentro è qualcosa che assieme sinceramente l'avevo visto poche volte, però c'è da dire che poi bisogna adattarsi, sempre adattarsi alle situazioni, e in questo senso mi aspettavo di più.
5: Sei un po' stanco alla fine, si è visto, insomma, ha sofferto un po' la stanchezza.
6: Sì, poi ho visto magari vince 1-0, si è un po' rilassato, questa è un'altra cosa che mi piace poco. E ripeto, poi comunque pure questa settimana abbiamo lavorato, quindi ci stava, e l'hanno gestita forse un po' male, troppi palloni regalati, quindi è costretto sempre poi a inseguire, quindi si sta andando in sofferenza più di quello che dovevi, secondo me.
7: C'è anche una considerazione tattica, no? Perché rispetto a come abbiamo finito il campionato, stai cambiando, vuoi cambiare abbastanza, no? Quindi forse ci vuole anche un po' di tempo per...
6: A cambiare, no, perché anche l'anno scorso giocava a 3, giocava a 4, con 3 centrocampisti, con 2, e sono gli interpreti che fanno la differenza, se i principi sono sempre gli stessi. Cambia poco che sull'esterno se giochi a 3 ci esce l'esterno, e quando giochi a 4 magari sull'esterno basso ci esce la mezzala. Non è quello il problema, secondo me.
1: Quello che avete ascoltato è un Gil Voria non particolarmente soddisfatto della prestazione della sua squadra, sto parlando del Siena, di domenica scorsa, che ha affrontato la Rondinella e battuta per 3-1. Probabilmente ancora manca la consapevolezza di avere una maggiore concentrazione durante la gara. Siamo solo all'inizio e domenica prossima inizierà il campionato. Pensate, il Siena andrà vicinissimo a Scandicci. E adesso parliamo del Prato, 3 rigori parati e una vittoria conquistata. Le parole di Emanuele Ribero, protagonista assoluto della sfida di Coppa Italia contro il Tavarnelle, decisivo ai calci di rigore nella vittoria per 3-2. Sentiamo.
8: Ma 3 rigori, una partita incredibile, che soddisfazione è stata questo passaggio del turno?
9: È stata una soddisfazione più che personale di squadra, perché è dal 13 di luglio che lavoriamo e stiamo andando tanto, io con i miei compagni ci stiamo allenando forte, e quindi credo che sia una piccola soddisfazione, ecco.
8: Senti, il pubblico che ti ha acclamato a fine partita per questi rigori parati, una bella soddisfazione, no? Tu che sei arrivato praticamente quest'anno.
9: Sì, una grande soddisfazione, poi la grande cornice di pubblico che c'era anche oggi, anche se era la Coppa, se era il primo impegno stagionale, comunque ha fatto un sacco piacere, ma credo che ha aiutato tutti, sia me che i ragazzi, comunque bisogna fare i complimenti anche a loro, perché lo stadio era stracolmo.
1: In campionato esordio casalingo per il Prato, che domenica prossima ospiterà la nuova Ternana. Ieri per il campionato di eccellenza ci siamo occupati dello Sparto e Club Asta del Valentino Mazzola, ma avevamo detto che dovevamo approfondire anche le altre. Non abbiamo elementi adesso per parlare della Collegiana, ma del Poggi Bonzi sì, perché sabato alla vigilia di Coppa il direttore sportivo ha lanciato così un invito a tutti i tifosi giallorossi di presentarsi allo stadio e sostenere la squadra nella partita contro il Tutto Cuoio, ed è stato un successo anche se di stretta misura. Adesso sentiamo le parole di mister Marco Guidi al termine della gara.
10: Mister, complimenti per la vittoria all'esordio in gara ufficiale sulla panchina dei giallorossi. Le chiedo una cosa: cosa si porta di positivo a casa da questa partita oltre il risultato, e in cosa invece vorrebbe vedere qualche miglioramento nella prossima sfida?
11: Allora, innanzitutto vorrei fare un ringraziamento speciale ai tifosi che sono venuti oggi qui a sostenerci. È stato, diciamo, un bel regalo. Per quanto riguarda la partita, sono abbastanza soddisfatto. Se fatto un primo tempo di sofferenza, perché abbiamo trovato di fronte una squadra ben attrezzata che ci ha dato battaglia fino alla fine. I ragazzi hanno provato un attimino ad alzare i baricentri, siamo andati un po' in difficoltà, poi con l'andare della partita, diciamo dopo il gol di Luise, ci siamo assestati tatticamente, e il secondo tempo non abbiamo mai sofferto, l'abbiamo controllata dall'inizio fino alla fine, per cui sono mi ritengo soddisfatto, perché queste sono campi ostici, per cui portare a casa una vittoria così è un grosso passo in avanti.
10: Rispetto alla miglior versione del Poggio Ponzi che lei ha in mente e che vuole vedere in campo, a che punto siamo rispetto appunto a questo percorso?
11: Ora, questa è una domanda. Allora, diciamo che io mi sto cercando di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione, e in questo ragazzi sono encomiabili, perché si stanno mettendo al mio servizio in tutto e per tutto. Ripeto, diciamo che la fase di non possesso, bene, sono molto soddisfatto. Chiaramente c'è da migliorare un po' la fase di possesso, ma questo me lo dice anche l'esperienza, è un qualcosa che viene con il susseguirsi magari di risultati, con più fiducia, con più amalgama. Ricordiamoci da dove veniamo, come siamo partiti, perché non c'è da scordarselo. Per cui, ripeto, sia il precampionato che questa prima gara ufficiale mi trovano molto soddisfatto del cammino che stiamo facendo.
10: Si aspetta ancora qualcosa dal mercato?
11: Io mi aspetto che questo gruppo cresca. La società si è adoperata in tutto per tutto, per cui questa è una domanda che dovete fare al direttore. Io sinceramente non mi aspetto niente, mi aspetto che questo gruppo cresca, che prenda consapevolezza della propria forza e che si riesca a fine anno a essere diventati squadra, che è la cosa più importante sia per me che per i Poggio Ponzi e che per loro stessi.
10: E in chiusura due parole anche su Luise, autore oggi di una vera e propria prodezza.
11: Allora, Luise è un 2009 che ha scalato piano piano le gerarchie di questo gruppo. Gliel'ho detto prima di iniziare questa partita: lui sta giocando perché è meritevole del posto, se l'è conquistato durante gli allenamenti, durante le partite di precampionato, per cui in questo momento è il giovane più pronto che ho. Poi chiaramente le gerarchie cambiano durante il campionato, e me l'auguro che cambino, perché vuol dire che anche i suoi compagni si stanno allineando con quello che sta facendo lui. Secondo me è un ragazzo che si tiene la testa sulle spalle e, tra virgolette, non si monta. È un giovane che può fare sicuramente un bel percorso calcistico.
1: La pagina sportiva torna domani con un'ampia illustrazione su quelli che sono gli incontri del fine settimana, partendo dalla Serie B naturalmente fino alla Coppa Italia di Eccellenza, le gare di ritorno. Per il momento è tutto, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
12: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
13: Previsioni meteorologiche 3 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcune velature di passaggio da nord verso sud, e locali annuvolamenti pomeridiani in Appennino senza rischio di precipitazioni. Venti deboli da nord-est, temperature minime in rialzo e massime in lieve calo, affidabilità alta.
14: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
15: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Non andare via.
4: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8. La musica alla radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Medio Oriente in fiamme nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. Droni contro la pace, Putin avverte la minaccia di Kiev di rendere insicuro lo spazio aereo russo, complica i negoziati, ma una pace è possibile, dice. Identificati due sospetti per il drone bomba Lipsia, la guerra non si ferma. Lo strappo che divide, polemiche dopo che il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge sul fine vita, centrodestra spaccato sul voto, la legge passa grazie ai voti dell'opposizione di centro-sinistra. Bilancio sempre più drammatico, non si ferma il conteggio delle vittime delle alluvioni in Nepal del 26 agosto, i morti accertati sono 1252, ancora 4216 le persone che risultano disperse. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. Ci sono le nuove dichiarazioni di Trump. Marco Burini.
2: Da Hormuz passa un po' di petrolio? L'orgoglio di Trump si dilata ancora di più. Lo controlliamo noi, molte petroliere passano dallo stretto, dice tutto contento il boss della Casa Bianca, che aggiunge: per il regime di Teheran è solo questione di tempo. Però i Pasdaran non mollano, rivendicano altri attacchi alle basi statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi. Certo, il successo dell'operazione dell'altro giorno, 40 petroliere con 18 milioni di barili di greggio scortate dalla marina attraverso Hormuz, incoraggia l'amministrazione di Washington, che non trascura la diplomazia degli affari. L'inviato tuttofare di Trump, Witkoff, ha incontrato in Sardegna il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, che due settimane fa, su insistenza di Washington, hanno interrotto i rapporti commerciali con l'Iran. Il paese è sempre più isolato economicamente e le sanzioni schiacciano la popolazione, che già paga sulla sua pelle la violenza della guerra. Sono più di 100 i feriti tra bambini e donne negli ultimi raid americani. Marco Burini, di Nano Studio.
1: La guerra in Ucraina, la minaccia di Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili complica la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, ma una pace è possibile, avverte Putin. Identificati intanto due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, la guerra non si ferma. Clara Iatosti.
3: Ci sono i nomi dei responsabili del tentato attacco all'aeroporto di Lipsia-Halle. La Germania accusa Mosca in modo ufficiale, identificati due uomini con legami diretti con il Cremlino. Un cittadino di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo entrato in area Schengen, pare con un visto turistico italiano. Risaliti ai sospetti tramite DNA e analisi delle celle telefoniche, i magistrati tedeschi hanno rinvenuto tre droni, uno carico di esplosivo ed un detonatore, all'interno dello scalo, importante snodo logistico civile e della NATO nella Germania orientale, nonché base per i giganteschi aerei cargo ucraini Antonov. L'Europa si mostra compatta e solidale con Berlino, pronta a nuove sanzioni nei confronti di Mosca, che intanto continua a martellare nella notte Kiev come Odessa sotto attacco. Ma per Putin sono i droni ucraini a complicare i negoziati di pace. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Il dibattito politico italiano è ancora centrato sull'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche nel nostro paese, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Pier Achille, il fattore russo aleggia sulla politica italiana, il ministro degli esteri italiani teme un'influenza di Mosca sul voto politico, troppa ansia antirussa, ribatte l'altro vice premier Salvini, in una contrapposizione nella maggioranza sempre più marcata, mentre montano le polemiche sul visto turistico rilasciato dall'autorità italiana ad un cittadino bielorusso con passaporto anche russo, sospettato di essere l'esecutore dell'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Al Senato procedono i voti sugli emendamenti alla legge elettorale. Il 9 settembre approda in aula, attaccano le opposizioni, temi politici che saranno al centro del discorso di domani della Premier Meloni a Bari, dove celebrerà il record di durata di un esecutivo nella storia repubblicana, una festa di partito e di governo per celebrare anche il percorso politico della prima donna Presidente del Consiglio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Polemiche dopo lo strappo del Veneto con il Consiglio regionale che ha approvato la legge sul fine vite, la quarta regione italiana dal via libera a un testo del genere, centrodestra diviso sul voto, la legge passa grazie ai voti dell'opposizione di centrosinistra. Luigi Ferraiuolo.
5: Non è civiltà la legge sul suicidio assistito in Veneto, lo dice una voce autorevole del mondo culturale del Nord-Est, il filosofo Alberto Peratoner. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, attacca. C'è grande preoccupazione per le persone fragili e sole, ossia per le persone che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo, non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo. E poi chiede che venga rispettato il diritto di obiezione per tutto il personale medico e paramedico coinvolto. La legge sul suicidio assistito, votata per la prima volta da una maggioranza di centrodestra spaccata, sembra far tremare il centrodestra nazionale. Zai ha voluto dare una spallata a Salvini pur di dimostrarne l'inaffidabilità nazionale, ma rischia di danneggiare direttamente il governo favorendo Vannacci. E intanto Provita, con le parole del suo presidente Antonio Brandi, chiede al governo di impugnare la nuova legge regionale veneta. Eppure, nonostante le prime fanfare, anche per i radicali di Cappato la norma veneta non è una vittoria. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica il ministro della giustizia Nordio definendo non ortodosso l'invio di ispettori, ma la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Giuseppe Caporaso.
6: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la procura di Torino e il GIP, che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda divampano in queste ore le polemiche politiche e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione salpata dal Gambia viaggiavano 128 migranti, soccorritori a bordo hanno trovato in vita solo una quarantina di persone. Il fenomeno del Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, per il quale il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteo estreme, e l'Agenzia dell'ONU per il clima stima che il Niño persisterà fino a febbraio. Continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio delle alluvioni in Nepal del 26 agosto. Marco Bergamaschi.
7: Proseguono senza sosta le ricerche dei sopravvissuti, tra le speranze dei familiari che si vanno sempre più affievolendo e l'angoscia di chi non trova i suoi cari dopo la disastrosa inondazione che il 26 agosto ha colpito il Nepal al confine con la Cina. Il numero delle persone che hanno perso la vita è salito ad oltre 1250, più di 4200 dispersi, ma si tratta di una triste conta ancora provvisoria alla quale va aggiunto il bilancio ufficiale in Tibet, secondo cui i morti sono al momento 21 e oltre 540 dispersi. Secondo i media sarebbe intenzione del Nepal realizzare un sistema di allerta precoce per le frane lungo parte del confine con la Cina, con sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Le apparecchiature sarebbero installate prima a Timur, nel distretto di Rasuwa, lungo il corridoio fluviale attraversato dalla gigantesca massa di fango, acqua e rocce provocata dal collasso di un ghiacciaio. Il sistema potrebbe garantire alle autorità nepalesi pochi minuti per avvertire gli abitanti in caso di un nuovo evento provocato da una frana. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari Fuzzi Mib guadagna lo 0,07%. Con la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney si è aperta ieri la mostra del cinema di Venezia. Fabio Falzone.
8: Clooney ha avuto il suo momento sfondando la barriera del divo, immergendosi tra i fotografi e anche tra il pubblico. Poi in sala la laudazio da parte dell'attrice e amica Laura Dern, che non ha mancato di ricordare la brillante carriera di Clooney, la sua simpatia sul set e nella vita privata, ma anche il fatto che sia stato eletto per ben due volte l'uomo più sexy del mondo, dichiarazione accompagnata da facce stupite da parte dell'attore. Poi la consegna del premio, il messaggio forte e chiaro: Al cinema si piange e si ride nello stesso modo, ha detto George Clooney. Chi ha il potere ci insegna che dobbiamo avere paura dell'altro, ma non è così. Il cinema, i libri, la cultura ci insegnano che lo straniero non è qualcuno da temere, ma può essere invece l'eroe nella storia di qualcun altro. Fabio Falzone, Linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio. 1, 2, 3.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tragedia del mare al largo delle Canarie. Almeno 5 migranti, tra cui una neonata, sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie. Secondo fonti del salvataggio, sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone trasferite a Gran Canaria, dove sono sbarcate poco prima dell'alba. Stando al racconto dei sopravvissuti, a bordo del caicco salpato dal Gambia appunto 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo viaggiavano complessivamente 128 migranti. Nuovo allarme ONU sui cambiamenti climatici. Il fenomeno della corrente detta El Niño sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, spiega Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando, le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. L'Agenzia dell'ONU per il clima stima che El Niño sia destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Torniamo in Italia con la cronaca. Proseguono le polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'associazione magistrati critica il ministro della giustizia Nordio, definendo non ortodosso l'invio degli ispettori nel capoluogo piemontese, ma la procura intanto ricorre al riesame contro la scarcerazione dell'uomo decisa dal giudice delle indagini preliminari.
1: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la Procura di Torino e il GIP che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la Premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La Procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda divampano in queste ore le polemiche politiche e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Sono le parole dell'estate a tenerci compagnia, a tenervi compagnia in questo giovedì 3 settembre, come al solito il giusto mix di canzoni attuali del passato, il nostro Sabino D'Alessandro che in regia oggi ci tiene compagnia fino alle 16 e in queste due ore parleremo di tanti contenuti che leghiamo inevitabilmente con il periodo estivo, perché sembra un'estate infinita grazie al caldo, o grazie o purtroppo diciamo per il caldo che continua a imperversare sul nostro paese con temperature fuori stagione decisamente. Comunque parleremo anche del rientro dalle ferie con alcuni insomma dettagli da analizzare, soprattutto con l'aiuto di specialisti, e poi parleremo anche di mini classifiche dell'estate, che oggi giovedì fai vedere un po', non ci sono gli gnocchi ma c'è il cinema, quindi di solito giovedì gnocchi, no? Il nostro Sabino non so cosa ha mangiato oggi a pranzo, però insomma ci informeremo in merito. Avrete le mini classifiche dedicate al cinema, alla settima arte, poi in un periodo di grande fermento, visto che in Italia si ospita uno dei festival più importanti a livello di arte cinematografica, che è quello di Venezia. Iniziamo subito con la musica, ricordandovi la nostra mail, siete dei nostri, a diretta@radioinblu.it. Lui è Vasco Rossi, Vita spericolata.

Grandissima Whitney Houston nel nostro pomeriggio, vostro qui su Blu 2000, anche con le segnalazioni che ci mandate per quanto riguarda i live di questa sera. In questo 3 settembre vediamo che a Vicenza in festival ci saranno Elio e le Storie Tese, a Vicenza appunto in Piazza dei Signori a partire dalle ore 21. I Marlene Kunz vi aspettano a Segrate, Milano, al Circolo Magnolia, mentre Coez sarà a Macerata all'Arena Sferisterio. L'appuntamento a Badoera in provincia di Treviso in Piazza Indipendenza per il live di Raff. Ad Empoli, in provincia di Firenze, Parco di Serravalle, Edoardo Bennato. E poi Liberi Tutti, questo è il nome dell'appuntamento di questo festival, alle 21.15 a Sesto Fiorentino. Ne abbiamo parlato proprio ieri all'interno del magazine. Ci saranno anche Zen Circus in piazza Vittorio Veneto. Riccardo Cocciante all'Anfiteatro dell'Anima in provincia di Cuneo, mentre invece a Pordenone Blues & Co. Festival l'appuntamento con la musica, tantissimi artisti a partire dalle 21.35 sul palco al Parco San Valentino. Alvaro Soler, ah, è ritornato anche in Italia Alvaro Soler, che quest'anno non ha sfornato credo nessuna hit estiva, a Monza Brianza in piazza Cambiaghi. Ci sarà proprio lui a partire dalle ore 21. Andiamo a curiosare in quella che sarà la giornata di domani, venerdì, pre-weekend, quindi anche molto più liberi di andare a vedere i vostri personaggi preferiti live. Teneramente, Gardone Riviera in provincia di Brescia, all'Anfiteatro del Vittoriale, ci sarà Biagio Antonacci. E poi gli Inossidabili Pooh a Vigevano in provincia di Pavia, al Castello Sforzesco in piazza Ducale. Questi altri live che commenteremo nel pomeriggio di domani, quindi sempre qui su Blu 2000 e sempre qui anche collegati dalla vostra app preferita, che è Play 2000. Scaricatela per portarci con voi, ascoltarci in streaming e soprattutto recuperare i vostri contenuti preferiti in podcast. Siamo pronti anche per le novità di questo periodo. Questa canzone già la stiamo ascoltando da diverse settimane, si intitola Hanamis di Jordan Rekay qui su Blu 2000.

ogni tanto ci piace fare questi collegamenti anche con il mattino, con il magazine. Se siete stati attenti, i nostri ascoltatori, anche stamattina abbiamo parlato di fatica, no? In questo mese di settembre, ritornando alle nostre abitudini, quelle di tutti i giorni tra lavoro e studio, eccetera, anche impegni familiari. Tanto che questa fatica può richiedere un aiuto psicologico. Ne parleremo tra poco. Uno studio molto interessante e anche molto complesso.

0: non dico che l'avevo quasi rimossa, però siamo lì in quella zona lì. Molto piacere riascoltare davvero questa bella canzone di Zucchero Sugar Fornaciari che ci ha riportati al 2001 dal titolo Aum. Allora, tornare dalle vacanze, riprendere normali ritmi, lo sappiamo, di vita quotidiana, di lavoro e la routine, può essere traumatico e addirittura può esserci bisogno di un consulto psicologico, non solo per il lavoro ma per le relazioni familiari, il cambiamento di vita che inevitabilmente si innesca. Ed è quanto emerge da uno studio. Questo 70% addirittura dei terapeuti che vengono subito contattati al rientro dalle vacanze. È un momento complicato, l'ansia da ufficio si risolve più velocemente, secondo il 65,6% viene raggiunto un nuovo equilibrio in tempi abbastanza rapidi. La società che offre servizi psicologici online, ovviamente non diamo il nome, con una rete di 9.500 professionisti, ha rilevato che a settembre la domanda di consulenza cresce anche se dopo 3 sedute un cliente su 3 abbandona. La maggior parte dei temi che si portano in analisi sarebbero 3 principalmente, quindi per il 31% sono le problematiche familiari emerse forse perché troppo a stretto contatto durante le vacanze. Sì, bello, parti con la famiglia, però poi inevitabilmente si possono creare anche dei conflitti, delle liti, dei fraintendimenti. Il cambio di ritmo anche per il 24,4%, e al terzo posto tra le cause il lavoro abbiamo il 17,3%. Inoltre le ferie non coincidono con l'interruzione della terapia, che può continuare online, e oltre il 35,5% chiede di proseguirle nel mese di agosto. Più di un paziente su 2 chiede anche di mantenere una continuità nelle sue sedute terapeutiche, e sarebbero il 92% poi degli psicologi a segnalare che le interruzioni riguarderebbero solo una minima parte dei pazienti. Insomma, tutti in analisi, non c'è nulla da vergognarsi ovviamente, per chiedere un sostegno psicologico fatelo inevitabilmente quando siete proprio alle strette, affidatevi a uno specialista. West Cross e Fra Quintale, eccoli qua.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odia.

giusto per la cronaca, abbiamo recuperato anche il pranzo del nostro Sabino, quello che non abbiamo citato, diciamo, all'interno del magazine, nel nostro angolo del cosa c'è di buono oggi da mangiare. Che si mangia oggi? Oggi un bel panino con salsiccia e scamorza. Ma ecco, c'è come una, appunto, di aver portato entrambi la salsiccia in questa giornata meravigliosa di giovedì, in cui adesso magari qualcuno sta cercando di digerire, magari con un buon caffè, quindi un caffè ci vuole anche per rianimarsi. Parliamo di musica, di lancio della musica. Tra l'altro lo stesso Sabino qualche giorno fa mi ha fatto vedere la copertina dell'album nuovo di Cesare Cremonini, quello che sta per uscire dal titolo Amateur. Lo ha annunciato a sorpresa proprio lui, il suo decimo album di inediti. Il disco uscirà il 23 ottobre, a 3 mesi dalla conclusione di un tour che è tra i più importanti della sua carriera, e lo aveva già anticipato sui social, un progetto che è stato registrato allo studio 13 di Londra e segna anche un nuovo capitolo nel percorso artistico del cantautore bolognese. Certo, è un po' inquietante, devo dire, la copertina del nuovo album con questo teschio. Poi lui è diventato anche molto dark nelle foto istituzionali, diciamo, del lancio di questo album, sempre

Poi abbiamo 15, 16, 18 dicembre sotto le festività natalizie a Milano all'Unipol Forum. Insomma, queste sono le date già confermate. Affrettatevi poi da lunedì a prendere i vostri biglietti per il tour preferito di Cesare Cremonini. Ritorniamo al passato, agli anni 70, lo facciamo con Listen to the Music e i Doobie Brothers su In Blue 2000.

che bei ritmi latini estivi ancora regalati da Benny Blanco, Selena Gomez. Allora, c'è una nuova truffa in arrivo, l'ho appena vista sul web, quindi merita tutta la nostra attenzione e andremo nel dettaglio nella prossima ora, ne parleremo. Questo cash trapping, cioè una nuova truffa al bancomat. E una volta dovevamo stare attenti che non ci fosse la telecamerina sopra, che qualcuno ci riprende il PIN mentre lo digitiamo. Adesso dobbiamo stare attenti alla fessurina da dove escono i soldi. Attenzione, quindi ne parliamo tra poco, perché non si può mai stare tranquilli, anzi si deve stare sempre allerta ovviamente per qualsiasi cosa in questo mondo, ma soprattutto stiamo allerta anche per scoprire, e lo faremo tra poco, anche quali sono i 5 film più visti nel nostro paese in Italia. Sapete che c'è questa rinascita della sala cinematografica anche nel periodo estivo. In quest'estate 2026 c'è stato veramente il botto di spettatori grazie a due film che poi hanno monopolizzato quasi tutto diciamo il possibile e immaginabile rispetto ad altre produzioni, che sono appunto Odissea e l'ultimo capitolo di Spider-Man. Ne parleremo tra poco insieme all'interno delle mini classifiche qui all'interno delle parole di Blu 2000. Pronti anche a riscoprire un grande campione che è Nuvolari, grazie alla voce e allo stile di Lucio D'Amato.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia dell'immigrazione nel mare al largo della Spagna. Almeno 5 migranti, tra i quali una neonata, sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Stando al racconto dei 44 sopravvissuti a bordo del Caico, salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo delle Canarie, viaggiavano complessivamente 128 migranti, quindi circa un'ottantina di persone che erano a bordo dell'imbarcazione proveniente dall'Africa sarebbero morte o disperse in mare. Guerra in Ucraina, la minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, afferma il presidente russo Putin, ribadendo che si tratta di un atto di terrorismo di Stato. Il ministro degli esteri russo, Lavrov, intanto annuncia che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. I tedeschi, aggiunge, stanno intraprendendo deliberatamente un passo che devono capire significa la fine della loro presenza culturale nella Federazione Russa. Polemiche politiche, tensioni nel centrodestra dopo che ieri il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a maggioranza la legge sul fine vita e suicidio medicalmente assistito. Il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. Centrodestra diviso sul voto, la legge regionale è passata grazie ai voti dell'opposizione di centrosinistra.
2: Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, attacca. C'è grande preoccupazione per le persone fragili e sole, ossia per le persone che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo, non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo. E poi chiede che venga rispettato il diritto di obiezione per tutto il personale medico e paramedico coinvolto. La legge sul suicidio assistito, votata per la prima volta da una maggioranza di centrodestra spaccata, sembra far tremare il centrodestra nazionale. Zai ha voluto dare una spallata a Salvini pur di dimostrarne l'inaffidabilità nazionale, ma rischia di danneggiare direttamente il governo favorendo Vannacci. E intanto Provita, con le parole del suo presidente Antonio Brandi, chiede al governo di impugnare la nuova legge regionale veneta. Eppure, nonostante le prime fanfare, anche per i radicali di Cappato la norma veneta non è una vittoria. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Beh, direi che abbiamo iniziato alla grande con un grande classico degli anni 70, questo di James Taylor, Le parole dell'estate, con le mini classifiche ormai una certezza ogni settimana, non soltanto le canzoni che anticipiamo delle classifiche dell'estate che andranno in onda sabato e domenica dalle 14 alle 15, ma anche un bel pezzo di storia tutta italiana tra i libri più venduti e anche i film più visti al cinema, grandi produzioni ovviamente internazionali, partendo dalla posizione numero 5 dove c'è il solito Spider-Man che mantiene più o meno la top 5 da diverse settimane con Brand New Day. Grandi incassi anche inaspettati per il 25esimo anniversario, quindi ritornato in sala Harry Potter e la pietra filosofale, distribuito dalla Warner, ha incassato già 2 milioni di euro, che è un buon risultato per un film già uscito anni e anni fa, e c'è un evento per Harry Potter che tra l'altro sta per tornare con una serie targata HBO che è stata già abbastanza criticata, diciamo, per aver ripreso i personaggi della Rowling, e soprattutto criticata da quelli che durante il periodo in cui uscirono i primi film, quindi diciamo non la generazione Z, quella precedente, possono fare il confronto tra gli attori del passato e quelli adesso della nuova serie. Però concentriamoci su quello che è il mondo di Hogwarts in quel di Venezia, perché il mondo di Harry Potter è approdato per una sera a Venezia. Abbiamo già parlato in anteprima di questo evento tra le tante iniziative della giornata e per i 25 anni appunto dal primo film. Ospiti a bordo di piccole imbarcazioni per raggiungere l'Isola delle Rose hanno ripercorso questo percorso ispirato all'arrivo degli apprendisti maghi a Hogwarts, una spirale costruita con gli inviti a Harry Potter, stanze con veri temi ispirati ai capisaldi del racconto. Tutto questo è stato una performance live fino alla visione del primo film della saga Venezia, dedicata al maghetto Harry Potter e la pietra filosofale di Chris Columbus del 2001, ed è andata in scena questa esperienza ispirata al viaggio verso la scuola di magia legata alle celebrazioni dell'anniversario Back to Hogwarts di quest'anno, giornata che è diventata un appuntamento fisso di iniziative nel mondo, fra uscite cinematografiche, eventi, attività e iniziative nella giornata del 1° settembre scorso, evento che quest'anno unisce anche l'anniversario di uscita del primo film, tornato per l'occasione in sala, come abbiamo detto, questa settimana si trova al numero 4 tra i film più visti in assoluto. Nella top 3 incontriamo stabile alla numero 3 un grande film evento di Christopher Nolan che tutti conosciamo, che ho visto anch'io, ha visto anche il nostro Sabino, Odissea, giusto Sabino, confermi, e beh, un bel bottino di oltre 6 milioni di euro soltanto nelle ultime 2 settimane, che si vanno ad aggiungere a tutti gli incassi già ottenuti in Italia e nel resto del mondo. Tra poco le prime 2 posizioni, subito in Negramaro.

occupate le prime due posizioni della mini classifica di oggi dedicata ai film più visti in sala. Alla numero 2 ritroviamo Oceania, che la settimana scorsa era al numero 1, quindi perde una posizione, la nuova produzione live action della Walt Disney con all'attivo 9 milioni di euro di incasso. Saliamo in vetta, appena uscito mercoledì scorso, e già si ritrova al numero 1 Coyote vs Acme. Parliamo di questo spassosissimo film che riprende la saga dei Looney Tunes, soprattutto Will Coyote e Bip Bip, che ci hanno accompagnato e ci fanno compagnia dal 1949, quando comparvero per la prima volta in un corto, e la loro creazione firmata da Chuck Jones e Michael Maltese si è rivelata davvero una delle più indovinate, azzeccate della storia dell'animazione. Risulta a 80 anni o quasi dalla loro nascita la dimostrazione che in fondo amiamo la ripetizione anche dei cartoni animati, amiamo le stesse cose semplicemente declinate in modo diverso, come in questo film in cui Coyote fa causa a questa fittizia azienda di nome Acme, che gli fornisce poi tutti gli aggeggi per catturare il mitico Bip Bip, ma non ci riesce mai ovviamente, e quindi in questa tecnica mista tra attori in carne e ossa, animazione che già insomma conoscevamo ad esempio dai tempi di Roger Rabbit, ritorna questo stile inconfondibile dei cartoni, e in questo caso film distribuito dalla Lucky Red, per un film che già vi avevo anticipato la settimana scorsa rischiava di non uscire nelle sale, tant'è che la Warner alla base voleva stoppare il progetto a cose fatte, non insomma distribuirlo in sala. Si sono rivelate scelte sbagliate, anche perché in questo caso facendolo uscire in sala si è dimostrato tutto l'interesse da parte del pubblico per questi due personaggi veramente divertentissimi, e il pubblico non è mancato in sala, ma non soltanto nel nostro paese dove Coyote vs Acme è al numero uno, ma anche nel resto del mondo, e questo è il film più visto in assoluto negli ultimi 7 giorni. Abbiamo anche la musica dance in questo pomeriggio, non manca, grazie a Harry Styles. Questa è Dance No More.

Le Phoebe Bridge con Lost Boys. Se volete insomma andare per cantine, castelli, dimore storiche, vi segnalo dal 18 al 20 settembre questo festival Franciacorta, l'occasione unica per scoprire davvero il territorio, le tradizioni enogastronomiche, uno degli spumanti, il nostro spumante tra i più amati in assoluto all'interno di questo festival che si chiama Festival Franciacorta, in cantina 3 giorni per conoscere una delle migliori bollicine italiane. Eventi sparsi in giro per il bel paese grazie anche alle vostre segnalazioni a diretta at radioinblu.it. E prima ancora del disco in blu 2000 della settimana con Gianna Nannini, ritorna Craig David.

Sì, lassù tutto è possibile, anche nel nuovo di Gianna Nannini, meraviglioso errore, il nostro disco in blu 2000 della settimana. Allora, vi ho anticipato questa notiziola che è emersa, diciamo, per metterci in guardia sulle truffe, soprattutto al bancomat. È una tecnica per cui è stato anche arrestato nei pressi di Roma un 49enne che stava cercando di rubare 50 euro. È una truffa che colpisce quelli che tentano di prelevare, come tutti noi, diciamo, le banconote dallo sportello del bancomat. Si tratta del cash trapping, letteralmente intrappolamento del denaro, tecnica utilizzata per sottrarre i contanti dell'utente grazie alla manomissione dello sportello ATM. Allora, come funziona? L'utente, cioè noi, ci richiamo allo sportello bancario postale, introduciamo la carta, digitiamo il nostro PIN e indichiamo la somma che vogliamo prelevare. L'operazione va a buon fine, ma dall'apposita fessura da cui dovrebbero uscire i soldi non esce alcuna banconota. Questo perché nella fessura dell'erogatore è stata inserita dai malviventi una sorta di linguetta o barra adesiva o una metallica che blocca effettivamente il denaro in uscita dal bancomat, quindi il denaro rimane bloccato. L'utente cosa fa? Arriva a pensare che si tratti di un guasto tecnico, tutti noi potremmo pensare questo, e che la transazione non sia andata a buon fine. Ma l'operazione invece è stata eseguita con successo, quindi una volta che ci allontaniamo dal bancomat, il malvivente torna sul posto poco dopo per recuperare le banconote rimaste incastrate nella fessura. Quindi come ci possiamo difendere? Ci sono degli accorgimenti da attuare per non cadere in questa trappola? Prima di effettuare un prelievo è opportuno che insomma noi tutti controlliamo che nella fessura dell'erogatore non ci siano strani dispositivi o aggeggi o barre adesive o metalliche. Se invece si dovesse essere vittima di questo cash trapping, è necessario rimanere accanto allo sportello, contattare immediatamente l'assistenza della banca. Dalle parti di Roma, dicevamo, a Cesano le forze dell'ordine hanno arrestato quest'uomo mentre provava a rubare 50 euro proprio con questa tecnica, e poi risultato come il presunto responsabile di altri due casi simili messi a segno nella stessa zona. Quindi prestate attenzione, quindi adesso dobbiamo controllare, oltre che il fatto che non ci siano telecamerine sopra di noi, messe così anche le microcamere, passarci, controllare il bancomat in ogni angolo, in ogni dove, soprattutto che sia pulito, cosa non facile da trovare, però insomma dobbiamo accertarci anche di quello. Prestiamo attenzione, mi raccomando. 15:35 di questo giovedì arriva un classico di Eric Clapton.

Fondo per l'ambiente italiano rinnova questo appuntamento con l'edizione numero 13 della giornata del panorama, complice anche il bel tempo, l'evento che dal 2014 si propone di invitare tutti noi a conoscere e osservare tanti e vari panorami del nostro paese per ammirare e valorizzare la ricchezza del nostro territorio. Iniziativa che assume un significato ancora più importante dato che gli effetti dei cambiamenti climatici, anche le trasformazioni spesso irreversibili provocate dall'azione dell'uomo, sono sempre più evidenti. Quindi in questo scenario imparare in qualche modo a vedere il paesaggio nel migliore dei modi, anche a leggere in qualche modo tutto quello che vediamo, permette di comprenderne le fragilità, riconoscere anche il valore della sua tutela. Quindi si va dalle montagne alle coste, dalle città d'arte alle colline, i panorami italiani più importanti, risultato dell'intreccio tra natura, presenza umana, racconteranno l'identità dei territori e delle comunità che li abitano, dato che il rispetto passa necessariamente attraverso la conoscenza. Quindi il FAI quest'anno ha ampliato l'evento coinvolgendo, raccontando anche i paesaggi dalle caratteristiche uniche che circondano 18 dei suoi beni situate proprio in diverse regioni d'Italia da nord a sud. Se volete scoprire questi luoghi, siete curiosi anche di questa iniziativa da vivere nel weekend, andate sul sito ufficiale che è www.giornatadelpanorama.it. All'orizzonte nel nostro panorama musicale vedo e ascolto insieme a voi Giant Rooks.

altro grande classico, devo dire che è molto presente gli anni 70 oggi nella nostra playlist, Fabrizio De André, Il Pescatore. Noi continuiamo in musica, ancora un salto nel passato con un grande classico di Paul McCartney e Stevie Wonder insieme.

splendida davvero questa canzone con cui quasi chiudiamo l'appuntamento di oggi nelle nostre prime due ore delle parole dell'estate, tra poco la seconda parte affidata a Marco Parce. Grazie per essere stati con noi e grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Ci risentiamo domani pomeriggio alle 14. Vi lascio con la nuova di Taylor Swift.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, almeno 5 migranti sono morti su un barcone partito dall'Africa che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico. L'imbarcazione è stata soccorsa all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie, dove era diretta. Trovate in vita e recuperate una quarantina di persone trasferite nel porto di Arghenin in Gran Canaria, secondo i sopravvissuti a bordo del caicco salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto appunto alle Canarie, viaggiavano complessivamente 128 migranti. In Nepal e nel Tibet cinese continua a crescere il numero dei morti causati dalla devastante alluvione arrivata dall'Himalaya una settimana fa. Secondo l'UNICEF, almeno 22.000 bambini sopravvissuti nelle zone più colpite sono a forte rischio perché mancano di tutto, compresa l'acqua potabile.
7: Il numero delle persone che hanno perso la vita è salito ad oltre 1.250, più di 4.200 dispersi, ma si tratta di una triste conta ancora provvisoria alla quale va aggiunto il bilancio ufficiale in Tibet, secondo cui i morti sono al momento 21 e oltre 540 dispersi. Secondo i media sarebbe intenzione del Nepal realizzare un sistema di allerta precoce per le frane lungo parte del confine con la Cina, con sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Le apparecchiature sarebbero installate prima a Timore, nel distretto di Rasuwa, lungo il corridoio fluviale attraversato dalla gigantesca massa di fango, acqua e rocce provocata dal collasso di un ghiacciaio. Il sistema potrebbe garantire alle autorità nepalesi pochi minuti per avvertire gli abitanti in caso di un nuovo evento provocato da una frana. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
6: Politica italiana in lutto per la scomparsa di Fabio Mussi. È morto la notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove era ricoverato. Aveva 78 anni. Toscano di Piombino, in provincia di Livorno, Mussi negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2001 vicepresidente della Camera, parlamentare di PD e DS dal 92 al 2008. Dopo essere entrato giovanissimo nel comitato centrale del PC, era anche giornalista e stato vice direttore di Rinascita e condirettore dell'Unità. Tragedia familiare sul litorale romano. A Ostia un uomo ha ucciso la madre 83enne soffocandola con un cuscino, poi sistemato una sedia sul terrazzo, si è lanciato dal quarto piano della loro abitazione persecuzione, morendo sul colpo. Questa è l'ipotesi formulata dagli investigatori per l'omicidio-suicidio avvenuto intorno alle 13 in via Mare di Tasman, nella zona Levante di Ostia, sul litorale romano. La vittima, appunto, è questo 54enne originario di Trento. Le vittime sono il 54enne originario di Trento e la madre 83enne. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati con un compleanno tecnologico bello succoso per iniziare. 3 settembre sì, ma del 1995. Un appartamento di San José, siamo nel cuore della Silicon Valley americana. C'è questo giovane programmatore che mette online un sito internet, che sembra un po' una barzelletta, no? Un'asta digitale per scambiarsi oggetti improbabili. Lo chiama Auction Web. No? E nessuno immagina che sarebbe diventato eBay. Nessuno immagina che quel gesto minuscolo avrebbe aperto una porta che non si sarebbe più richiusa, no? La porta della sharing economy, ma prima ancora che qualcuno inventasse la parola stessa sharing economy. All'inizio è roba da smanettoni, gente che colleziona pezzetti di elettronica, giocattoli vintage, memorabilia magari di serie TV cancellate dopo una stagione. È un mondo piccolo, quasi domestico, un garage digitale dove ci si scambia cose che al di fuori di quel contesto non interessano a nessuno. Per dire, il primo oggetto venduto è stato un puntatore laser rotto. Ma la tecnologia ce l'ha questa abitudine, no? Di prendere un comportamento marginale, di amplificarlo, semplificarlo, renderlo accessibile, ed ecco che diventa cultura di massa. Il passaggio da piattaforma per nerd a strumento quotidiano succede in silenzio, cioè nel senso non c'è un momento preciso, non c'è un annuncio, è più un accumulo, no? Arriva internet più veloce, arriva un'interfaccia più bella, più facile, più meno ostile, insomma, da navigare. Arriva soprattutto la sensazione che comprare qualcosa da uno sconosciuto non sia più un atto di coraggio, ma una routine, una quotidianità. Cioè eBay normalizza l'idea che il valore non sta nel nuovo per forza. Normalizza l'idea che un oggetto possa avere più vite, più proprietari, più storie. È quasi una rivoluzione antropologica, no? Però raccontata attraverso aste di cose di cui disfarsi, insomma. La cosa buffa è che nessuno la chiamava sharing economy, cioè nel senso che non c'era un'etichetta, non c'era un manifesto, c'era soltanto questo sito che permetteva alle persone di scambiarsi oggetti senza passare da un negozio. E questo per gli anni 90 era già abbastanza sovversivo, perché la tecnologia, quando funziona davvero, non ti dice no, guarda l'innovazione, ti dice prova a fare questa cosa che tu già facevi, però adesso la puoi fare in maniera molto più semplice, senza nessun tipo di fatica. eBay ha fatto esattamente questo, ha tolto l'attrito, ha reso più semplice quello che era complicato, ha trasformato il privato in pubblico, il locale in globale, ha trasformato il garage in un marketplace. Poi è arrivato tutto il resto a cascata, Airbnb, Uber, Vinted, Subito.it per l'Italia, insomma le piattaforme di noleggio, di scambio, di prestito, ma quella grammatica l'ha scritta per prima eBay. La fiducia mediata dalla tecnologia, la reputazione come valuta, la transazione tra sconosciuti come un gesto normale. È la nascita proprio di un'economia nuova, dove il software diventa garante, arbitro, notaio, e dove tu puoi vendere, che ne so, una collezione di francobolli a qualcuno che vive dall'altra parte del mondo senza nemmeno sapere che faccia abbia, capito? Eppure, se torniamo indietro a quel 3 settembre del 1995, la scena è quasi comica. Un programmatore che mette online un sito per gioco, per divertimento, sono convinto che sarà un passatempo per poche persone. Nessuno immagina che sta costruendo una delle prime infrastrutture sociali del web. Nessuno immagina che sta insegnando al mondo che la tecnologia non serve solo a fare cose nuove, ma anche a reinventare quelle vecchie. Perché eBay non ha inventato il commercio. Ha inventato, sì, il commercio tra sconosciuti che non si incontreranno mai. Perché pure i giornali, no? Gli annunci sui giornali esistevano, ma poi a un certo punto ti vedevi di persona. Ecco, da lì la sharing economy ha trovato la sua porta d'ingresso, una porta che da quel giorno non si è più chiusa. È questo che ci piace della tecnologia, ecco perché ne parliamo così spesso anche in questi pomeriggi d'estate, recuperando interviste e temi che ci avevano colpito particolarmente durante tutta la stagione passata. Le parole dell'estate è il titolo. Anche oggi c'è Francesco Filippi che se la ride in regia. Che bel lavoro che fai tu, veramente siamo pronti a partire.

0: Diciamo che non vorrei mai essere nei suoi panni, no? Ariana Grande, che ha annunciato che si ritirerà dagli eventi pubblici una volta che a settembre sarà terminato il suo Eternal Sunshine Tour, si ferma per il continuo, incessante giudizio da parte dell'opinione pubblica su di lei. Appunto, non deve essere facile, è massima solidarietà. Le parole dell'estate, per recuperare voci e personaggi che ci avevano acceso una lampadina in qualche modo quando li avevamo sentiti nella stagione passata. Mauro Di Maggio, per esempio, è un cantautore che ha avuto un discreto successo nei primi anni 2000, poi semplicemente è passato dietro le quinte, come autore per la radio, per la televisione, per il teatro, ma eravamo partiti a parlare di canzoni di Natale. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Le canzoni di Natale appartengono al mio mondo, nel senso che le ascolto volentieri, soprattutto la più bella è quella che mi piace di più, è quella di John Lennon, no? Christmas.
3: War is over.
2: Quella è veramente bella, l'ascolto anche durante l'anno, proprio perché è una bella composizione,
3: a prescindere insomma dalla festa,
2: sia nel testo che nella musica. E poi altre, beh, comunque mi piacciono tutte, quando arrivano al Natale queste,
3: all'8 dicembre, sì. Le Wamageddon, che non si può ascoltare, si fa gara a chi riesce ad ascoltare il più tardi possibile, esatto. Last Christmas, oppure Mariah
2: quella,
3: Carey,
2: quella
3: che
2: è bellissima anche quella là degli Wham, no, giusto?
3: Sì, che tra l'altro l'unica parte del Natale la dice all'inizio, cioè lo scorso Natale ti ho regalato il mio cuore e tu il giorno dopo l'hai buttato via,
2: è
3: e finisce il riferimento
2: idea.
3: Al Natale.
2: Quindi se devo fare una canzone di Natale faccio così, tipo ti ricordi il Natale e poi parlo tutto d'altro.
3: Di tutt'altro, e il Natale ritorna nel video di quella canzone ambientato sulla neve, insomma. Ma queste sono poi le dinamiche incredibili, perché poi le canzoni entrano nell'immaginario collettivo.
2: Mi stai
3: chiedendo... una risposta? Ce l'hai una risposta?
2: Ma certo,
3: questa
2: che ho la risposta a tutto io, che sono che apposta. E perché entrano? Semplicemente perché c'è una sorta di alchimia di fattori. Tu dici, vabbè, era ovvio, eh sì, ma è così. L'alchimia di fattori sta nel fatto che canzone giusta al momento giusto, la proposta è giusta, l'atmosfera è giusta, i personaggi sono giusti, e quindi questa alchimia rende poi le cose in maniera impeccabile e appunto le rende funzionali.
3: Che poi
2: funzionali.
3: E l'alchimia non è una cosa che dipende poi da te che quella canzone la scrivi, da te che hai scelto di fare questo per mestiere, magari fosse.
2: Così si può dire, cioè nel senso è vero, l'alchimia è un qualcosa che ha, sembrerebbe che non la possiamo gestire noi.
3: Attenzione, perché cioè, ti sento possibilista.
2: Sì, no, mi senti bene. No, nel senso che anche a qua potremmo dire, beh, in realtà le cose le causiamo noi, causa effetto, la nostra energia.
3: Siamo padroni del nostro destino.
2: Tutto quello
3: sì.
2: Che ti pare, però c'è un fatto. Siamo padroni sì, ma di un qualcosa di cui non abbiamo il libretto di istruzioni, quindi fammi essere padrone dopo che mi hai insegnato a usare quello che sono. Perché è facile, sei padrone di questo ma non sai come si accende, ti regalano un aereo, dici sei padrone, no, non sono padrone, certo. Non lo so accendere, non lo so portare.
3: C'ero
2: quindi
3: lì.
2: Prima devo diventare padrone della conoscenza del mezzo e poi dopo ne divento padrone, quindi dire che noi siamo i padroni di noi stessi mi puzza perché io non, se l'avessi saputo prima mi sarei comportato diversamente magari, no?
3: Lo so, se c'è allora, una ruota era una carrozza,
2: esatto,
3: certo.
2: Però così funziona, prima impari e poi esegui.
3: E tu cosa hai imparato, visto che adesso, ridendo e scherzando, sono più di 20 anni, forse quasi 30,
2: sì,
3: che diciamo hai scelto la musica come mestiere, no?
2: Ok.
3: Ce l'immaginavi tu che da grande io volevo fare questo di lavoro?
2: Sì, lo immaginavo perché ho solo fatto questo nella vita, ho pensato questo da bambino e non mi sono mai...
3: Cioè, o faccio questo o niente.
2: Sì, più o meno è andata così.
3: Poi in realtà ha fatto un sacco di altre cose, nel senso scrivere per altri, sì, condurre in radio, ha fatto anche l'attore, un giovanissimo Renato Zero.
2: Sì, però sempre nell'ambito della musica, cioè la musica è stata sempre al centro. Sì, ho sempre fatto questo, ho sempre pensato questo. Però mi hai chiesto un'altra cosa? Non ti preoccupare, succede.
3: Sì,
2: le cose ce le dimentichiamo.
3: Esatto.
2: Però era bella, mi hai chiesto una cosa molto bella, lo sai. Dovremmo chiedere ai nostri amici.
3: Esatto.
2: Voi che siete, ricordateci, aiutate due poveri vecchietti.
3: Guarda, io pensavo che sarebbe diventata potesse essere un po' troppo boomer, visto che siamo grosso modo coetanei, questa canzone, parlando, no, di nostalgia, di quello che era nel passato. Invece no, l'abbiamo messa sul lato un po' più.
2: Ma qual è questa canzone?
3: Non lo so.
2: Dici quella di cui parlavamo prima.
3: Sì, sì, quella di cui parlavamo prima.
2: Certo, ma ce l'hanno, guarda, anche i ragazzi d'oggi, alcuni sono svegli, iniziano, attingono molto dal passato,
3: Sì.
2: Sì, questa è una cosa che mi rende molto felice, perché poi succede che ascoltano la musica dell'oggi oggi, no? Dice, vabbè, è bella. Poi gli capita magari un pezzo dei Pink Floyd o dei Beatles e dicono, che è? Che è sta roba? Allora iniziano a capire che c'è qualcosa di diverso.
3: Oggi, tra l'altro, sono i primi 50 anni di Wish You Were Here, visto che hai detto Pink Floyd, insomma, citavamo un pezzo.
2: Oh, anche italiani ne abbiamo tantissimi.
3: Sì, no, no, no, assolutamente. Però ecco, probabilmente una canzone dove prima che qualcuno canti ci sono 8 minuti di strumentale, Shine On You Crazy Diamond, ne parlavamo ieri, forse oggi farebbe un pochino più fatica.
2: Sì, sì, sì, devo dire che forse la faceva anche allora, però allora c'erano proprio tempi diversi, c'era molta più attenzione alla musica. Poi già il fatto che si ascoltava, si metteva il disco sul giradischi e si stava là seduti
3: senza fare altro,
2: se contemplavi l'ascolto, capito? È una cosa che si fa ancora, noi la facciamo, ma siamo, come dici tu, boomer.
3: Questa parte boomer, esatto, che viene fuori. Ascoltiamola un pochino di musica. Mauro Di Maggio nel pomeriggio di In Blue 2000, versione nuova, vecchia conoscenza, Surf nelle vene.
4: Il mondo è di gomma, le strade sono molli.
3: Mauro Di Maggio nel pomeriggio di In Blue 2000 per fare l'esegesi del testo di questa canzone.
2: E la facciamo subito, ma prima devo scusarmi con te perché non ho portato la chitarra.
3: No, vabbè.
2: Marco, scusami, perché Marco se l'aspettava, pensa un po'. E ha ragione, perché la porto sempre.
3: Lo dicevamo, l'occasione per tornare adesso, esatto, anno nuovo.
2: La prossima volta torno solamente con la chitarra e cerchiamo di portare un po' di musica dal vivo nelle onde.
3: Anche perché, per esempio, adesso fine dell'anno è sempre un momento di bilanci, classifiche. Adesso, per esempio, secondo Spotify io ho tipo 70 e rotti anni, perché ascolto delle cose che sono forse radicate un pochino più nel passato, no? Quindi tu intervieni, portaci della musica più fresca.
2: Sì, ma se intervengo io ti portano a 100, però.
3: Però perché si stava meglio quando si stava peggio? Cioè, da dove arriva questa fascinazione per tutto quello che non abbiamo vissuto direttamente?
2: Allora, sicuramente noi veniamo da un'altra epoca, io e te, perché abbiamo la stessa età più o meno, e quindi la nostra epoca era un'epoca che in qualche maniera era più artigiana. Ok? In più ci siamo nati, quindi è chiaro che abbiamo quei richiami, no? Quei richiami che ci ancorano un po' a quelle belle atmosfere, a
3: si
2: quei
3: dice
2: bei
3: che
2: ricordi.
3: I ricordi si formano musicalmente nell'età dell'adolescenza, ecco. Insomma, ecco.
2: Quindi questo è il primo fattore. Io invece aggiungerei, oltre questo che è centratissimo, aggiungerei il fatto che secondo me quella musica lì aveva un po' più di, appunto, artigianato dentro, cioè era più artigiana, c'era più cuore, più manualità.
3: Stiamo rigettando tutta la tecnologia che è arrivata
2: e
3: dopo?
2: E a me non lo so, perché la tecnologia secondo me va benissimo nel momento in cui però non ti toglie quell'aspetto umano. Cioè, facciamo un esempio, siamo cuochi e va bene se arriva l'attrezzo, però
3: che fa tutto,
2: fine,
3: da solo.
2: Sì, no, cioè, se fa tutto da solo no, se però mi aiuta a impastare bene, ma poi le devo fare io le cose, capisci? Quindi siamo sempre là, cioè l'ingrediente, la materia prima, il genio umano, la manualità, cioè non devono mai mancare.
3: Perché questa evoluzione tu l'hai vissuta anche nel mondo della musica, poi,
2: esatto,
3: alla fine, no?
2: Però io ho mantenuto questo aspetto. Abbiamo appena ascoltato Surf nelle vene,
3: che è una canzone, diciamo, del Mauro Di Maggio,
2: esatto,
3: della prima ora.
2: Però la nuova edizione è comunque, come posso dirti, suonata, un aspetto comunque musicale che richiama un po' al sound, ai suoni del passato. Quindi, per dirti cosa, che uso le macchine moderne, uso la tecnologia moderna, ma comunque la uso sempre in una prospettiva di approccio musicale un po' alla vecchia maniera. In poche parole, io devo suonare, questo è il senso. Quindi voglio suonare, devo far sentire le corde, devo suonare il basso, le chitarre elettriche, le batterie, devo suonare tutto.
3: Che è un tipo di coinvolgimento che c'è ancora, no? Perché
2: certo,
3: io ti dicevo prima fuori onda, perché in realtà il 90% dell'intervista si fa fuori onda, quando il microfono è spento, no? Che c'è sarà forse l'età che passa, un pochino di sfiducia, no? Verso quello che succede, l'incapacità di trovare dei nuovi stimoli, del sapere che invece le persone vogliono ancora vivere, no? Di questa esperienza. Citavamo il Garlic Show, che a Roma, insomma, Liam Club e Mauro ha portato avanti per tanti anni, ed è stato un po' un collettore, poi, no? Di nomi, di personaggi, di artisti, insomma, che si è perso poi, no? Perché non c'è nessun archivio storico di quella cosa lì?
2: Beh, archivio qualcosina c'è nella memoria di tanti, come dicevo prima, ancora mi fermano e tutti si ricordano di questo periodo che è stato 5 anni veramente magico, periodo magico. E poi Poi ci sono appunto qualche reperto sul web, però devo dire che quelli erano gli anni che vanno dal 2006 al 2011, quando ancora internet, cioè quando noi abbiamo iniziato Facebook ancora non esisteva in Italia, quindi
3: forse diciamo, non c'era l'idea anche
2: la socialità era più un collegamento di persone. Non c'erano anche i video. Io mi ricordo i primi video online li ho messi appunto su YouTube nel 2007-2008 e mi sembrava chissà che cosa, wow, si possono vedere da casa i miei video di ieri, però forse anche questo, però devo dire che già stavamo in quest'epoca. Archivio storico, sì, poco e niente, devo dire la verità, poco e niente, però insomma un po' di reperti si trovano, anche di articoli di giornale, insomma.
3: Magari l'occasione per ripartire da zero con una magari qualcosa di un pochino più studiato e strutturato, no? Ma pensato, guarda, forse proprio
2: io l'energia ce l'ho per questo, infatti proprio tu mi stai suggerendo quello che io dico sempre, ovvero quando mi chiedono di rifarla questa cosa, io la rifarei sì, però con una struttura di base diversa, non la rifarei in un locale, la farei con diciamo una sorta di chiamiamolo megafono un po' più aperto, più che spinga un po' di più, perché farlo solamente in un locale è una fatica che secondo me è un po' fine a se stessa,
3: sì.
2: Quindi deve avere un richiamo più ampio, così lo farei anche nella stessa maniera, scarna, informale sicuramente, ma deve essere comunque più, deve avere un aspetto più coinvolgente anche da un punto di vista del pubblico.
3: Sì, perché c'è tutto quello che va oltre la musica, no? Che oggi alla fine è ridotta un po' a un sottofondo mentre stiamo facendo qualcos'altro.
2: Questo è una cosa che a me non piace, e forse dobbiamo essere noi bravi a coinvolgere le persone, però non ti so dire adesso la bacchetta, ma ci dovrei pensare un po', però le soluzioni le troviamo tutte, non ti preoccupare.
3: Senti, la Telecaster azzurra blu Lake Placid del video di Fuori Tonalità,
2: e qua andiamo al feticismo.
3: Del resto anche già dal titolo Fuori Tonalità, per uno che diciamo ha fatto della musica il proprio mestiere, sì, significa uscire un po' da un centro della tonalità. In due parole, come possiamo spiegarla a una persona che non ha a che fare con la musica?
2: Vabbè, allora la tonalità sarebbe, in poche parole, spieghiamo in tre secondi. Diciamo che c'è una tonalità, mettiamo il Do maggiore. Essere in tonalità vuol dire eseguire tutti gli accordi che stanno perfetti nelle note di Do maggiore, ok? Quindi i 7 gradi devono essere Do maggiore, Re minore. Bravissimo, Mi minore, eccetera. Diciamo che si può andare fuori tonalità nel campo musicale introducendo qualche accordo, qualche cambio tonale,
3: Svizzere,
2: e qualche rientro in una maniera diciamo insolita, ok? E lo hanno fatto anche i Beatles, mi pare, in un brano bellissimo che era Hey Jude, forse, dove loro intervenivano con degli accordi proprio che non c'entravano niente, ma che poi
3: creavano un po' quella magia,
2: uno spettacolo proprio musicale.
3: Del resto il jazz si costruisce anche, no, nelle note giuste, nelle note sbagliate, esatto, che poi sono sbagliate soltanto.
2: Ma sì, ma infatti poi bisogna sperimentare. La canzone, ovviamente, oltre ad essere una canzone musicale, è una canzone che racconta un po' uno stato d'animo, un modo d'essere. In questo caso Fuori Tonalità vuol dire sì, uscire fuori magari da quello che
3: da
2: è la
3: canone,
2: dal da canone, dalla convenzione, ma in realtà vuol dire anche essere, avere questo bisogno di autenticità, cioè essere autentici, cercare noi stessi, il nostro modo di vivere, il nostro modo di sognare, il nostro modo di ricercare la nostra strada nel mondo. E questo è complicato nel momento in cui c'è un'idea di base, un'idea di fondo, cioè tu devi vivere così, devi fare così, la vita è già preimpostata così, che può andare bene nel momento in cui uno suggerisce delle cose, ma quando poi o così
3: diventa un'imposizione,
2: oppure,
3: certo,
2: esatto, o così, oppure sei sbagliato, allora a quel punto bisogna un po' andare, essere fuori tonalità.
3: La tecnologia aggiunge un altro livello di complessità in questo. Disney investirà $1 miliardo in OpenAI e renderà disponibili i suoi personaggi su Sora, che è quel sistema per cui tu scrivi: mi piacerebbe un video di Topolino con una Telecaster azzurra che cammina sotto casa mia. Clic, boom, e tu hai il video di Topolino con la chitarra azzurra che cammina sotto casa tua.
2: Ora cosa volete sapere?
3: Non lo so, qual è l'approccio di una persona che ha fatto della creatività, delle parole, della musica nei confronti di questa rivoluzione che voglio dire è inesorabile, nel senso è arrivata.
2: Io ancora lo sto osservando, devo capirla questa rivoluzione, perché qual è il punto? Il punto è, finché tu meccanizzi un sistema che non mi fa faticare, cioè magari io devo ogni giorno attaccare questa cosa sul tavolo, e faccio una fatica alla schiena, e mi faciliti la vita, mi semplifichi il lavoro, mi faciliti la vita anche da un punto di vista proprio di usura del corpo, la posso dirti va bene, non faccio questo, ma grazie a questo posso fare qualcos'altro. Se tu però mi spegni anche l'arte in qualche maniera, che era l'unica cosa che c'era rimasta, e allora a quel punto dico aspetta un attimo, perché è proprio una cosa che non deve mancare, secondo me, l'arte e l'espressione artistica nella vita. Sia questa non deve mancare, non deve mancare l'umanità, la fantasia umana. La fantasia umana è una cosa che secondo me è l'eccellenza, forse la cosa più bella che ha l'uomo. E quindi io non so, magari può darsi che scopriremo che questo sarà solamente un d'aiuto, però io non lo so, inventerei dei nuovi topolini piuttosto che usare
3: quello che già esiste.
2: Esatto. Sì.
0: Che cosa succede adesso nel 2026, insomma, per te?
2: Ma io non faccio l'astrologo, non lo so.
0: No, nel senso, cosa hai intenzione di fare?
2: Per me,
0: insomma,
2: scusa,
0: sì,
2: pensavo volessi dici.
0: Nel mondo. Ah, okay. Cosa succederà? Cioè, cosa succede adesso nel 2026, insomma? Già, per esempio, l'idea.
2: Mi stai dicendo di prevedere il mio futuro.
0: Però voglio dire, avrai un cassetto pieno di cose. Sì, cioè, sì, è sì, cambiato sì, anche il modo, per esempio, una volta si pubblicava un album. Sì. Oggi mi chiedo, ha ancora senso pubblicare un album?
2: Sì, può averlo, però la differenza è che prima di pubblicare l'album devi costruire attorno, diciamo, alla richiesta. E quindi quello che serve è pian pianino entrare nei cuori, ok? Quando si entra nei cuori bene, a quel punto poi puoi creare quel buon presupposto per far sì che un tuo album sia richiesto e sia ben voluto, ben accetto. E questo è quello che stiamo facendo questo, stiamo cercando di far capire ai nostri amici, a chiunque ci ha sotto mano con la musica, con la mia musica, far capire che noi ci mettiamo tutto noi stessi per realizzare delle piccole opere d'arte che sono le canzoni, che creano però un grande servizio, il servizio di dare quella spinta alla vita, quel sorriso, quell'emozione in più, che secondo me è quello che poi la musica fatta con me è fondamentale. Quindi questo noi stiamo facendo, stiamo cercando di, nel nostro piccolo o nel nostro grande, di favorire la gioia nell'ascolto di una canzone, di favorire anche la commozione o il pianto, certo, o anche proprio l'impulso energico che la canzone ha.
0: Una canzone alla volta, un singolo alla volta, come succedeva poi negli anni 60.
2: Così stiamo facendo.
0: Un disco alla volta, poi alla fine arriverà un po' il greatest hits, insomma.
2: Assolutamente, l'album lo vogliamo e non vedo l'ora, tra l'altro lo vorrò in CD, musicassetta, vinile e stereo 8.
0: Avvisati.
3: Stereo 8 è un ricordo in bianco e nero ormai. Confesso però che i social di Mauro Di Maggio non sono proprio aggiornatissimi, anche se confidiamo adesso, insomma, dopo l'estate, che magari ci sia qualcosa di nuovo di cui parlare. In fondo anche l'anno scorso non lo avevamo incontrato, che era Natale, insomma, magari avercelo adesso, quel clima e quel freschino di Natale. Le parole dell'estate.

parte del U finale è qualcosa di incredibile. Bruno Mars nel pomeriggio di In Blue 2000. No, stavamo facendo una riflessione a voce alta con Francesco Filippi, no? Che arriviamo tutti verso settembre con quella strana sensazione di dover resettare per forza la vita, no? Rimontare in sella, recuperare il tempo perduto, e il rischio è quasi sempre lo stesso, cioè di trasformare questa ripresa in una corsa sfrenata, una rincorsa proprio affannosa, affannata, dove la fretta prende il posto del piacere. Ma se proviamo a guardare le cose da un'altra prospettiva, potremmo accorgerci per esempio che il senso di quello che facciamo sta cambiando. Per quasi 9 persone su 10, per dire, varcare la soglia di un centro fitness, per fare un esempio concreto, non è più soltanto una questione di chilometri da correre su un tapirulan o di pesi da sollevare, sta diventando uno spazio dove poter rallentare, ritrovare un ritmo umano, sentirsi proprio parte di qualcosa. Più della metà di chi si allena lo fa per una ragione semplicissima, che è staccare la spina, chiudere la porta che sia del lavoro, dello studio, magari anche degli impegni di casa, no? Lasciarsi alle spalle le tossine di una giornata, prendersi del tempo per sé, cercando quell'energia pulita, quella chiarezza lucida, no? Chiarezza mentale, quella lucidità che soltanto il movimento sa restituire. Poi c'è un elemento che sottovalutiamo molto spesso, cioè noi non siamo fatti per fare le cose da soli, uomo, animale sociale, quindi sapere che dall'altra parte c'è qualcuno che ti aspetta cambia tutto, no? Quel semplice appuntamento trasforma la pigrizia in presenza, il non avere voglia in un motivo per uscire di casa. Muoversi insieme non è solo un modo per dividere la fatica, ma per moltiplicare la motivazione. Alla fine la vera chiave per affrontare questo rientro sta nel fare pace con il tempo, ripartire a piccoli passi senza pretendere di scalare le montagne il primo giorno, no? Trovare uno spazio nella settimana che sia compatibile con la vita vera, insomma, non con un ideale astratto delle pubblicità delle palestre, insomma. Concentrarsi su come ci si sente quando hai finito, invece che sul riflesso nello specchio. Cambiare strada, sperimentare cose nuove, farsi guidare, perché prendersi cura di sé non deve mai somigliare a una condanna, ma a un momento di libertà ritrovata. E ci metto la mano sul fuoco pure Francesco Filippi, regia, uno che ogni anno fa l'abbonamento annuale in palestra, parte con tutte le migliori intenzioni e poi si perde per strada per sua stessa missione. No, io non vengo a farti compagnia, ma adesso hai la chiave di lettura, mettiamola così, per ripartire col piede giusto. Le parole dell'estate.

primo Sanremo di Carmen Consoli era il 1996. Confesso che mi piacerebbe vederla ancora su quel palco. Chissà che quest'anno non sia la volta buona, anche se ancora decisamente presto per ogni pronostico. Non è presto però per salutare, visto che stiamo andando via. Torniamo domani, ancora puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: in blu 2000 news.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Scontro Iran-Stati Uniti nel Golfo Persico. Tre piloti iraniani sono stati uccisi nei recenti attacchi americani contro il paese. La notizia viene riportata oggi dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Nuova tragedia delle migrazioni al largo della Spagna. Potrebbero essere più di 80 le persone, tra cui una neonata, morte in mare durante la traversata di un caicco partito dal Gambia e diretto verso le isole Canarie. L'imbarcazione, salpata con 128 persone a bordo, è stata soccorsa la notte scorsa dalle unità navali spagnole, dopo essere rimasta alla deriva per 26 giorni nell'Atlantico. A bordo della carretta del mare erano rimasti soltanto 44 superstiti e 5 cadaveri. Festival del Cinema a Venezia, dopo l'inaugurazione di ieri sera con Leone d'Oro, la carriera consegnato a George Clooney, oggi la prima giornata della kermesse sul Lido propone grandi registi e grandi interpreti, da Werner Herzog a John Malkovich. Fuori concorso c'è attesa per la pellicola Nessun dolore di Gianni Amelio, che torna sul tema a lui caro dei migranti.
2: Tutto inizia da un incontro inaspettato. Alessandro Borghi è un libraio e in strada un immigrato gli propone di affidargli suo figlio. Una scelta in apparenza incomprensibile, forse nella speranza di un futuro migliore per il ragazzo, ma Borghi rifiuta e lo allontana. Quel bambino, pochi minuti dopo, in un terribile schianto, muore. Da qui, per Borghi, bravissimo, si apre un cammino difficile, fatto di rimorsi e dolore. Nessun dolore è un film perfettamente in sintonia con il cinema e il pensiero di Gianni Amelio. Per sua stessa missione, a tanti anni di distanza dall'America, ma anche in qualche modo dal ladro di bambini, torna a riflettere sul tema dei migranti, ormai esplosivo, anche politicamente, nel nostro paese. E lo fa con una vicenda che, per quanto possa sembrare assolutamente impossibile, è altrettanto assolutamente umana. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Chiesa, il tempo del seminario resta necessario, oggi non meno di ieri, lo ha affermato oggi Papa Leone, ricevendo in udienza i seminaristi del Pontificio Seminario Regionale Pugliese Pio XI di Molfetta e del Seminario Vescovile di Aversa. In un mondo che ha fretta e che guarda con sospetto ogni sosta prolungata, si potrebbe pensare che sia un lusso o un'istituzione superata, ma non è così, ha spiegato il pontefice. Proprio perché il nostro tempo è rapido e rumoroso, c'è bisogno di un luogo e di una stagione della vita in cui si impari a stare, a discernere, a lasciarsi formare senza scorciatoie. Il seminario non è un rinvio della missione, ma ne è la condizione. Non sottovalutiamolo, ha concluso Papa Leone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
7: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560. Disco Incontri in Blu della settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Sempre più complesso e violento il conflitto in Ucraina, gli attacchi aerei mietono molte vittime, soprattutto civili. Putin accusa Zelensky di terrorismo di Stato. Intanto Mosca e Berlino si sfidano a colpi di istituzioni culturali reciproche allontanate. Italiani travolti dai rincari, appena tornati dalle vacanze, dai prezzi dei generi alimentari ai carburanti, dalle bollette al caro scuola, sempre più famiglie arrancano per arrivare a fine mese. Il governo studia aiuti per le fasce più deboli. Migranti, nuova tragedia al largo delle Canarie, in Spagna, salvate solo una quarantina di persone da un'imbarcazione partita dal Gambia che ne portava 128. E stasera al Festival del Cinema di Venezia, Gianni Amelio torna sul tema migrazioni col film Nessun Dolore. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano il conflitto in Ucraina, con Putin che pare ammiccare a possibili accordi che conducano alla pace, ma alle sue condizioni, mentre il suo omologo ucraino Zelensky afferma: possiamo colpire Mosca e molte altre zone della Russia quando e come vogliamo. Vito De Torre.
2: C'è una possibilità per porre fine alla guerra? A mio parere sì. Le dichiarazioni di Putin rimbalzano sui media di tutto il mondo. Il presidente russo però non aggiunge altri dettagli. Rimane il dubbio se le frasi di Putin rappresentino una concreta apertura a colloqui di pace o un modo celato per offrire a Kiev la scelta di alzare bandiera bianca o andare incontro al quinto inverno di guerra. Ma Kiev non molla la presa. I droni ucraini sono in grado di raggiungere Mosca in qualsiasi momento, fatto sapere Zelensky, e così è scattata l'allerta su tutta la Russia. Nello scalo di Sheremetyevo quasi tutti i voli programmati per oggi pomeriggio erano in ritardo o cancellati. Situazione simile anche nell'altro aeroporto moscovita di Vnukovo. Notizie che certo non fanno piacere a Vladimir Putin, che ha dichiarato: questo indubbiamente ostacola la possibilità di tenere negoziati di pace bilaterali. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E intanto sale di giorno in giorno la tensione diplomatica tra Berlino e Mosca dopo l'episodio dei droni esplosivi trovati vicino all'aeroporto di Lipsia vari giorni fa, per cui sono stati fermati due sospetti bielorussi. E il braccio di ferro coinvolge le reciproche istituzioni culturali. Fabio Bolzetta.
3: Resta tesa la corda dei rapporti diplomatici tra la Germania e la Russia dopo gli incidenti di Lipsia in territorio tedesco attribuiti da Berlino alle forze russe. Il Cremlino, che ha respinto ogni responsabilità dopo aver convocato l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, ha annunciato oggi la chiusura nella Federazione Russa di tutte le sedi del Goethe-Institut, la principale istituzione culturale della Germania nella promozione della lingua e della cultura tedesca nel mondo. Una risposta alle chiusure del consolato russo di Bonn e della Casa della Cultura Russa di Berlino, decise dalla cancelleria tedesca. Mosca e Berlino formalmente hanno dichiarato di restare aperti al dialogo, mentre la presidente del Goethe-Institut, Just, a sintetizzare il clima di queste ore: nelle relazioni culturali tra la Germania e la Russia si tratta della fine di un'era. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: È resta alto anche il livello di tensione nel confronto militare Stati Uniti-Iran, il Golfo Persico. Oggi l'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha diffuso la notizia che tre piloti iraniani sono rimasti uccisi nei recenti attacchi americani contro il paese degli Ayatollah. Antonio Soviero.
4: Almeno 18 morti e decine di feriti, il bilancio delle vittime civili dell'ultima ondata di raid americani sull'Iran. Immediata la ritorsione dei Pasdaran, missili balistici e droni contro le basi aeree statunitensi dislocate in Giordania, Bahrain, Kuwait e Iraq. Per il regime sciita i danni sarebbero notevoli. Il Pentagono smentisce, ma poi estende il dispiegamento di 50.000 truppe nella regione fino al 2027. Il cuore della guerra asimmetrica è lo stretto di Hormuz. Il blocco navale USA ha quasi azzerato l'export di petrolio del regime di Teheran, la cui economia mostra segni di difficoltà sempre più evidenti. L'unica opzione percorribile è a nord la via per la Russia attraverso il Mar Caspio, che però presenta diverse difficoltà. Le infrastrutture non hanno ancora la capacità di assorbire l'export che prima transitava da Hormuz. Vanno potenziate e ci vuole tempo, senza contare che le navi di greggio sono esposte ai raid statunitensi e israeliani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Tensioni internazionali e caro vita che torna a galoppare non rendono facile la ripresa settembrina dell'attività di governo e Parlamento, come ci spiega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera Andrea, i timori del ministro degli esteri italiani sull'influenza di Mosca sul voto politico, ribatte l'altro vice premier Salvini, che vede troppa ansia antirussa. Il fattore Russia tuttavia aleggia sulla politica italiana. Intanto scoppia un nuovo caso Vannacci, la procura militare avvia accertamenti preliminari nei confronti del generale in relazione ad un esposto presentato dai sindacati militari in merito alla ricostruzione del partito fascista. In un intreccio di questioni di politica estera ed interna resta in primo piano comunque il costo dei carburanti, che torna ad aumentare. Si profila una nuova mini proroga di alcuni giorni del taglio delle accise sul diesel. Lo sconto attualmente in vigore da 70 centesimi scade il 5 settembre. I ministeri coinvolti sarebbero al lavoro comunque per misure selettive di maggiore durata, un provvedimento per sostenere soprattutto i redditi più bassi e alcune categorie professionali. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. È proprio il caro carburante, vedi, i prezzi ancora in salita. Oggi, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, in appena due giorni un pieno di gasolio da 50 litri costa circa 85 centesimi in più, mentre in autostrada l'aumento per la benzina arriva ad un euro. E alla pompa cresce la preoccupazione anche per gli effetti a cascata sul costo della vita, già segnata dall'inflazione di agosto al 3,3% annuo. Sentiamo le voci dei consumatori.
6: Troppo costoso, non si può. Deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può neanche fare la spesa. Non si può.
7: 2,18 è il privato, e se te lo fa lui che ci vuoi, fa un mutuo per fare un pieno.
8: No, e non si può andare avanti. Cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
9: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
10: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché si alza questo, alza anche l'altro. Cioè, la situazione è drammatica.
11: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato e ogni volta c'è qualcosina in più. Buona fortuna!
1: 44 anni fa, come oggi a Palermo, la strage mafiosa in cui trovarono la morte il prefetto del capoluogo siciliano, il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Nonostante i durissimi colpi inferti dallo Stato, ha ricordato alla commemorazione il ministro dell'Interno Piantedosi, le organizzazioni criminali sono ancora oggi presenti nel nostro paese, con proiezioni non più limitate alle regioni meridionali, ma al territorio nazionale e all'estero, e tentano anche di espandersi nell'economia legale. Luigi Ferraiuolo.
12: È stato il primo a capire il ruolo dei corleonesi in Sicilia e ad incriminare Luciano Liggio per l'uccisione di Placido Rizzotto nel 1949. È il primo a capire che Cosa Nostra aveva spostato i suoi interessi economici in tutta la Sicilia e sul continente, come spiegò a Giorgio Bucca nella sua ultima intervista del 10 agosto 1982. 44 anni dopo la sua uccisione in via Isidoro Carini a Palermo, il 3 settembre 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo, il capoluogo siciliano e Milano hanno ricordato con forza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Anche se spesso fermarsi in preghiera davanti alla lapide in bronzo che lo ricorda in via Carini stupisce tutti coloro che passano lì accanto. Anche il Presidente della Repubblica ha ricordato il generale Dalla Chiesa. Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, ha scritto in un messaggio Sergio Mattarella. È l'esempio per chi non cede a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Nuova tragedia delle traversate dei migranti è avvenuta alle Canarie, in Spagna, la notte scorsa, salvati dalle motovedette iberiche una quarantina di profughi da un'imbarcazione in difficoltà, recuperati anche 5 cadaveri, ma secondo i sopravvissuti con loro c'erano un'ottantina di altri compagni dispersi e probabilmente morti in mare. David Murgia.
13: Sono stati alla deriva per ben 27 giorni, fino a quando sono stati recuperati a 120 km da Gran Canaria dal soccorso marittimo spagnolo. Una nuova tragedia dell'immigrazione, secondo quanto indicato dai soccorsi: 83 persone, tra cui un neonato e 4 donne che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di ieri, sarebbero morte o disperse. Il Caicco, fragile imbarcazione utilizzata dai pescatori in Nord Africa, era salpato 27 giorni fa con circa 130 persone a bordo, secondo fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. I sopravvissuti sono 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, insieme a loro a bordo anche 5 cadaveri. I sopravvissuti hanno dichiarato alla Croce Rossa di essere partiti per le Canarie con più di 100 persone, molte delle quali sono morte durante la traversata. In un primo momento le avverse condizioni del mare, con vento a 20 nodi e onde fino a 2,5 metri, hanno impedito il recupero dei corpi. 3 dei superstiti in gravi condizioni sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Gran Canaria. Gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Mogán. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Nuovo allarme dell'ONU sui cambiamenti climatici. In primo piano il fenomeno della corrente oceanica, detta El Niño, che sta assumendo proporzioni gigantesche. Alessandra Camarca.
14: Il fenomeno di El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il segnale arriva dal Pacifico, ma le conseguenze possono raggiungere praticamente ogni continente. El Niño si è ormai saldamente consolidato e nei prossimi mesi è destinato a trasformarsi in un fenomeno di intensità eccezionale, aumentando il rischio di siccità, alluvioni, incendi e ondate di calore. L'allarme arriva dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, che ha diffuso il suo ultimo aggiornamento che conferma la drammaticità delle previsioni. El Niño, stimano, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: 83esimo Festival del Cinema di Venezia. Dopo la serata inaugurale di ieri con Leone d'Oro alla carriera consegnato a George Clooney, oggi la prima giornata della Kermesse sul Lido propone grandi registi e interpreti, da Werner Herzog a John Malkovich. Fuori concorso c'è attesa per la pellicola Nessun dolore di Gianni Amelio, che torna sul tema a lui caro dei migranti. Fabio Falzona.
15: No.
16: Tutto inizia da un incontro inaspettato. Alessandro Borghi è un libraio e in strada un immigrato gli propone di affidargli suo figlio. Una scelta in apparenza incomprensibile, forse nella speranza di un futuro migliore per il ragazzo, ma Borghi rifiuta e lo allontana. Quel bambino, pochi minuti dopo, in un terribile schianto, muore. Da qui, per Borghi, bravissimo, si apre un cammino difficile, fatto di rimorsi e dolore. Nessun dolore è un film perfettamente in sintonia con il cinema e il pensiero di Gianni Amelio. Per sua stessa missione, a tanti anni di distanza dall'America, ma anche in qualche modo dal ladro di bambini, torna a riflettere sul tema dei migranti, ormai esplosivo, anche politicamente, nel nostro paese. E lo fa con una vicenda che, per quanto possa sembrare assolutamente impossibile, è altrettanto assolutamente umana. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Buongiorno e buon ascolto. Queste le notizie del GR Vaticana di oggi, giovedì 3 settembre. In studio Giorgio Fanelli. A Cortona è entrata nel vivo la seconda edizione di Cortona on the Moon, progetto promosso dall'Associazione Cauta che mette insieme arte, creatività e inclusione attraverso una settimana di laboratori gratuiti. Dopo l'avvio di lunedì con il laboratorio di illustrazione dedicato a bambini e alle famiglie e quello di book crossing nel quale i partecipanti hanno lavorato con falegnameria tecniche alla realizzazione di una libreria condivisa, ieri e oggi sarà il turno della Land Art con la creazione collettiva di un'installazione realizzata utilizzando materiali vegetali. Il programma ha proposto anche un laboratorio di autodifesa dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza nelle situazioni di pericolo, mentre venerdì è in programma l'ultimo appuntamento con l'illustrazione accompagnato dalla performance partecipativa, scarabocchi e il laboratorio di autocoscienza basato sull'ascolto, il dialogo e la condivisione delle proprie esperienze. Sabato 5 settembre la giornata conclusiva partirà con il laboratorio Fuoco e Frecce, dedicato alle tecniche di accensione del fuoco e alla costruzione di una freccia con materiali naturali e proseguirà nel pomeriggio con allenamento per spettri, laboratorio di arti performative. Alle 19 poi tutti alla Fortezza del Girifalco per la serata finale. Ci sarà un aperitivo offerto da Cauta, musica, i saluti dell'autorità e la restituzione al pubblico del lavoro realizzato durante l'intera settimana di laboratori. A Cortona, sabato 5 settembre, arriva Accendo l'Ora, la mostra di Franco Fedeli. Inaugurazione sabato 5 settembre della mostra Accendo l'Ora, l'artista espone anche una collezione di opere di Gino Severini e dei suoi contemporanei. Sabato 5 settembre alle 17 sarà inaugurata Accendo l'Ora, un'installazione curata personalmente dall'artista Franco Fedeli, nelle sale al piano terra di Palazzo Casali e al MAIC di Cortona. L'esibizione vuole essere esaustiva nel presentare circa 60 opere selezionate degli ultimi 30 anni di lavoro, pitture che si arricchiscono di poesie e sculture in tufo, bronzo e terracotta, evidenziano la continua ricerca nell'espressione più libera, esplorando l'onirico e l'inconscio, dialogando contestualmente con le avanguardie e le correnti del Novecento. Come Baselitz ebbe a dire in un incontro nello studio di Fedeli Arezzo, qui si respira l'aria di Paul Klee e di Pablo Picasso. La ricerca continua e gli incontri con artisti e personaggi della cultura internazionale hanno fatto maturare anche l'interesse di volersi circondare di opere di altri artisti del Novecento che hanno favorito un dialogo mentale e approfondito la sua ricerca artistica. In questa mostra si è voluto evidenziare anche il forte legame con il territorio. L'influenza dell'arte etrusca è tangibile nella pittura e soprattutto nella scultura. Il tufo, le figure allungate come ombre della sera, il richiamo al trascendentale, come negli anni hanno scritto gli storici dell'arte Burmeister e Barzel. Poi c'è a Cortona Gino Severini, un legame mentale che emerge evidentemente in alcune opere pittoriche e che si è concretizzato nella volontà di renderle omaggio esponendo alcune opere della sua collezione in una teca a lui dedicata. Siamo ben lieti di ospitare le creazioni di Franco Fedeli, dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, da sottolineare il legame con il grande evento espositivo che dedichiamo a Gino Severini e che si arricchisce di nuove opere provenienti dalla collezione dell'artista retino. Ancora da Cortona, conto alla rovescia per la quinta edizione del concorso nazionale cinofino di bellezza. Come iscriversi? A Cortona ci saranno tanti bellissimi esemplari all'esposizione nazionale canina. Domenica 6 settembre è una giornata dedicata ai cinofili alla palestra di Via del Mercato. È tutto pronto per la quinta edizione del concorso nazionale cinofilo di bellezza che domenica 6 settembre 2026 porterà alla palestra comunale di Via del Mercato una giornata dedicata ai cani, ai loro proprietari e a tutti gli appassionati. L'iniziativa è organizzata dalla Proloco di Cortona Centro Storico in collaborazione con Arcicaccia Toscana e nasce con l'obiettivo di offrire una giornata piacevole e coinvolgente nella quale la competizione si accompagna soprattutto alla voglia di stare insieme e condividere la passione. Saranno numerose le categorie in gara e i partecipanti avranno la possibilità di presentare i propri cani davanti alla giuria. Un appuntamento aperto agli appassionati, ma anche alle famiglie e a chiunque voglia assistere ad una manifestazione originale e trascorrere qualche ora in compagnia. Adesso richiamo la vostra attenzione sul comunicato della Regione Toscana, che ha prorogato fino a domenica 13 settembre 2026, compresa la durata del periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. Fino a tale data resta pertanto vietato qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali anche nel territorio comunale di Castiglion Fiorentino. La decisione è stata assunta alla luce delle previsioni meteorologiche elaborate dal consorzio LAMMA, che indicano per i primi giorni di settembre una possibile rimonta anticiclonica con condizioni di stabilità e temperature superiori alla media. Il modello previsionale segnala inoltre un progressivo aumento degli indici di rischio incendi verso valori medio alti in gran parte della Toscana. Le amministrazioni comunali invitano tutti i cittadini, agricoltori e operatori del settore a rispettare scrupolosamente il divieto ed adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, evitando ogni attività che possa provocare l'innesco o la propagazione di un incendio. In caso di avvistamento di fumo o fiamme è necessario effettuare tempestivamente una segnalazione al numero unico di emergenza 112. Ha preso il via ieri 2 settembre la festa alla pace, che tra l'altro compie 50 anni tra storia, fede e tradizione. La pace nel comune di Fogliano della Chiana. La pace a Fogliano della Chiana festeggia 50 anni. Dal 2 al 6 settembre torna la festa popolare in onore della Madonna Addolorata. 50 anni di storia, fede, tradizione e comunità. Dal 2 al 6 settembre la località La Pace, Fogliano della Chiana, torna a vivere la sua festa popolare in onore della Madonna Addolorata, un appuntamento nato nel 1976 e diventato nel corso degli anni uno dei momenti più sentiti della vita sociale e spirituale della comunità foglianese. Un traguardo importante per una manifestazione che ha saputo attraversare mezzo secolo mantenendo intatto il proprio carattere popolare e il forte legame con il territorio. 50 anni nei quali generazioni di foglianesi si sono ritrovate alla pace condividendo fede, tradizioni, convivialità e momenti di festa, grazie soprattutto all'impegno del Comitato dei Festeggiamenti e di tanti volontari. Il MAD di Lucignano riconosciuto museo di rilevanza regionale. Cristina Manetti, assessore alla cultura della Regione Toscana.
1: Si arricchisce di 8 musei che entrano all'interno di questo ecosistema museale di rilevanza regionale. Sono molto contenta perché è un buon risultato: da 120 passiamo a 128, musei importanti. Io penso a quello delle Statue Stele, insomma, che è bellissimo, delle statue che hanno 4.000 anni, quindi insomma penso sia un bel risultato, ma soprattutto valorizza i vari territori. Il Museo Archeologico di Sarteano, che ha delle cose straordinarie e uniche a livello italiano, e così come tanti altri, penso al Museo Fattori di Livorno e tanti. Cioè è anche un modo per valorizzare territori che attraverso questi musei, che entrano appunto a far parte musei di rilevanza regionale, possano costruire un percorso di promozione della cultura sui propri territori e comunque usufruire anche di un finanziamento annuo che è legato appunto a questo riconoscimento. È la cultura diffusa, che è un valore anche per il turismo culturale, perché comunque diventano mete di scelta, no? Il turismo alla fine è la ricaduta delle scelte spesso culturali che facciamo, che non si legano solo alle grandi città, ma che trovano insomma ampia offerta anche su tutta la nostra meravigliosa regione, che veramente, come dimostrano questo appunto questa presenza importante di grandi musei, diciamo grandi musei in piccoli territori, insomma lo dimostra.
0: Adesso la pagina del cinema con il nostro inviato Niccolò Donati, direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia.
2: L'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dopo la cerimonia inaugurale di ieri, entra oggi nel vivo della manifestazione. Uno degli eventi più attesi di oggi è il ritorno a Venezia del regista tedesco Werner Herzog, che ha ricevuto proprio qui, durante la scorsa edizione, il Leone d'Oro alla carriera, e che ora ritorna con un nuovo film in concorso, Bucking Fastard. Il film racconta la storia delle sorelle Holbrook, Jane e Joan, interpretate da Rooney e Kate Mara, che condividono la loro vita al 100%. Pensano le stesse cose, parlano all'unisono e addirittura si innamorano della stessa persona. Ma la particolarità del film è che tutto questo non viene raccontato direttamente dal loro punto di vista, ma da quello di chi le circonda, di chi cerca di capirle, di chi cerca di sfruttarle, di aiutarle o di studiarle. Un altro film molto atteso per la giornata di oggi è Wild Hearts 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Il regista britannico ha già ricevuto 2 premi a Venezia, entrambi per la migliore sceneggiatura, con le sue 2 opere precedenti, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Gli spiriti dell'isola, e ritorna a Venezia portandoci una storia ambientata negli anni 70 tra il Cile e l'isola di Pasqua, in cui 2 improbabili agenti della CIA vengono trasferiti poco prima del colpo di stato cileno. Qui i 2 riflettono sul loro passato e sugli spettri del presente, ma trovano anche il tempo per stringere un curioso legame con 2 studentesse ribelli. Sarà poi

0: Questo è solo l'inizio. Saranno sempre più, infatti, le persone bisognose che in cerca di aiuto finiscono per trasferirsi a casa di Davide, che inizialmente si arrabbia, ma poi cede, capendo l'importanza che possono avere le sue azioni. A interpretare Davide è Alessandro Borghi, e nel cast troviamo anche Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Niccolò Donati per Radio Incontri Cortona, dall'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
1: GR Valditiana termina qua, invito tutti voi di rimanere all'ascolto per non perdervi la pagina sportiva.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva di oggi, giovedì 3 di settembre. Partiamo subito con una manifestazione in pieno svolgimento al Tennis Giotto di Arezzo, una manifestazione nazionale dedicata agli Under 14 in memoria di Federico Luzzi, prematuramente scomparso. Massimo Gianni per Arezzo 24 ha sentito Luca Benvenuti, presidente del Tennis Giotto.
3: Al Tennis Giotto sono in pieno svolgimento i campionati italiani maschili Under 14, la più importante manifestazione nazionale di tennis giovanile dedicata alla memoria di Federico Luzzi.
4: No, Federico Luzzi per noi è stato non solo un giocatore, ma è stato un uomo, un personaggio brillante che oggi deve essere di monito e soprattutto come obiettivo di questi ragazzi, perché nel 94 Federico vinse il titolo italiano, il titolo europeo e il titolo mondiale. Oggi ci sono 160 ragazzi che tentano di raggiungere gli stessi risultati e per noi Tennis Giotto è un grande onore averli qui, ma soprattutto noi siamo orgogliosi del fatto che la Federtennis ha assegnato una sede fissa a questi campionati italiani.
1: Gianfrancesco Gamurrini, vice sindaco del comune di Arezzo.
5: Un evento molto importante che ormai è diventato un evento preso di mira dagli Under 14, perché da qui veramente vengono fuori i grandi campioni del futuro. E quindi quale miglior modo, insomma, il Tennis Giotto è veramente una realtà molto viva dalla quale escono dei campioni e questa è una manifestazione che sicuramente rende onore al grande lavoro che fanno.
1: Jacopo Bramanti, direttore Tennis Giotto.
6: Una manifestazione molto importante, quest'anno erano più di 150 ragazzi che hanno avuto diritto attraverso tutti i vari tornei di qualificazione a poter competere qui e quindi cerchiamo di dare il massimo e aspettiamo anche molto pubblico a poter vedere questi ragazzi.
1: Francesca Luzzi, sorella di Federico Luzzi.
7: Ma io vorrei ricordare Federico anche per la solidarietà. Da tanti anni ormai noi lavoriamo duramente con l'associazione AIL, l'associazione italiana leucemie, per raccogliere fondi sia per la ricerca che per aiutare le famiglie con familiari purtroppo in difficoltà, malati di leucemia, e grazie alla ricerca sono stati fatti passi da gigante e questo nel nome di Federico rimarrà un'orma veramente importante.
1: A San Sepolcro giovedì 3 torna il podismo in notturna. Torna il tradizionale appuntamento con il podismo di qualità. Giovedì 3 settembre è in calendario la notturna di San Sepolcro, gara competitiva regionale FIDAL di 7 km alla quale saranno ammessi solo atleti provvisti di certificato medico sportivo valido ed iscritti ad un ente sportivo. L'evento, giunto alla sua 38esima edizione, è come sempre organizzato dall'Atletica Avis. La partenza è prevista alle 21 in viale Barsanti davanti all'ingresso delle piscine Pincardini e la corsa si snoderà in un giro di 2,3 km da ripetere per tre volte intorno alle mura del borgo. Alle 20.45 partirà invece la camminata di 4,5 km aperta a tutti i partecipanti. A fine gara e camminata all'interno degli spazi delle piscine Pincardini verrà offerto a tutti un ristoro alimentare e solennizzare ancora di più il clima di festa che la manifestazione incarna e si svolgeranno le premiazioni degli atleti. Moltissimi gli iscritti alla corsa. Ricordando che negli ultimi anni hanno preso parte alla notturna atleti in numero da 250 alle 300 unità e la notturna è un evento che vanta anche un nobile pedigree. Nel 2021 erano infatti presenti alla gara due atlete come Alessia Tucitto e Sofia Yaremchuk, allora ai loro primi vagiti agonistici, che di recente hanno conquistato la medaglia d'argento a squadre agli europei di atletica svoltisi a Birmingham. Grazie.

0: al comune di San Sepolcro, all'Unione dei Comuni, alla Misericordia, alla Protezione Civile e agli sponsor, dichiarano i responsabili dell'Atletica Avis, per averci supportato al meglio nell'edizione 2026 di un appuntamento oramai diventato tradizione e che ancora una volta farà registrare un gran numero di partecipanti. Conto alla rovescia per l'inizio del campionato di Serie D che avverrà domenica prossima 6 di settembre. Sono almeno 4 le squadre che hanno dichiarato le proprie intenzioni, quelle di naturalmente vincere il campionato e di passare di categoria. Una fra di queste è il Siena, che comunque in Coppa si è ben comportata battendo la Rondinella per 3-1. I bianconeri del Siena sono partiti presto e determinati, soprattutto nel costruire una squadra molto competitiva. Si sono allenati molto bene e hanno ottenuto anche dei risultati molto confortanti per quello che riguarda il precampionato. Sentiamo in questa competizione invece come ha trovato la squadra il suo allenatore Gil Voria.
1: Allora, si inizia con una vittoria, ma a parte il risultato, cose ti sono piaciute e cose non ti sono piaciute di questa gara?
2: Sì, mi è piaciuto poco, ma non è stata la gara che mi aspettavo, troppi errori tecnici, di scelte, insomma, aspettavo qualcosa in più. Ovviamente la colpa è mia, perché evidentemente io ho fatto capire bene come bisogna interpretare la gara, un po' il campo per me in ottime condizioni, lo sappiamo. Influisce anche sugli errori tecnici, però c'è di buono alla fine. La partita l'abbiamo portata a casa e questo comunque un segnale. Però ovviamente se dovessi dire che sono contento al 100%, no, bisogna sicuramente alzare molto molto il livello. Un po' me lo immaginavo, perché col caldo e tutta anche questa settimana, nonostante c'è la prima gara ufficiale, comunque abbiamo avuto un carico d'allenamento abbastanza importante, perché ci interessa principalmente il campionato. Però insomma, troppi errori, questi ragazzi sono così bravi che non me lo aspetto.
3: Hai parlato del campo e poi c'è forse una correlazione col centrocampo, che è il settore che ha sofferto di più oggi.
2: Sì, abbiamo perso tanti palloni di mezzo al campo, sicuramente quello influisce, perché da fuori forse non si vede bene,
3: ma si vede
2: dentro è qualcosa che assieme sinceramente avevo visto poche volte, però c'è da dire che poi bisogna adattarsi, sempre adattarsi alle situazioni, e in questo senso mi aspettavo di più.
1: Se ne è un po' stanco alla fine, si è visto, insomma, ha sofferto un po' la stanchezza.
2: Sì, poi hai visto, magari vincevi 2-0, si è un po' rilassato, questa è un'altra cosa che mi piace poco. E ripeto, poi comunque pure questa settimana abbiamo lavorato, quindi ci stava, e l'hanno gestita forse un po' male, troppi palloni regalati, quindi è costretto sempre poi a inseguire, quindi si è andato in sofferenza più di quello che dovevi, secondo me.
3: C'è anche una considerazione tattica, no? Perché rispetto a come abbiamo finito il campionato, stai cambiando, vuoi cambiare abbastanza, no? Quindi forse ci vuole anche un po' di tempo per...
2: A cambiare, no, perché anche l'anno scorso giocava 3, giocava 4, con 3 centrocampisti, con 2, e sono gli interpreti che fanno la differenza, se i principi sono sempre gli stessi. Cambia poco che sull'esterno se giochi a 3 ci esce l'esterno, e quando giochi a 4 magari sull'esterno basso ci esce la mezzala. Non è quello il problema, sì.
0: Quello che avete ascoltato è un Gil Voria non particolarmente soddisfatto della prestazione della sua squadra, sto parlando del Siena, di domenica scorsa, che ha affrontato la Rondinella e battuta per 3-1. Probabilmente ancora manca la consapevolezza di avere una maggiore concentrazione durante la gara. Siamo solo all'inizio e domenica prossima inizierà il campionato. Pensate, il Siena andrà vicinissimo a Scandicci. E adesso parliamo del Prato, 3 rigori parati e una vittoria conquistata. Le parole di Emanuele Ribero, protagonista assoluto della sfida di Coppa Italia contro il Tavarnelle, decisivo ai calci di rigore nella vittoria per 3-2. Sentiamo.
4: Ma 3 rigori, una partita incredibile, che soddisfazione è stata questo passaggio del turno?
5: È stata una soddisfazione più che personale di squadra, perché dal 13 luglio che lavoriamo e stiamo andando tanto, io con i miei compagni ci stiamo allenando forte e quindi credo che sia una piccola soddisfazione, ecco.
4: Senti, il pubblico che ti ha acclamato a fine partita per questi rigori parati, una bella soddisfazione, no? Tu che sei arrivato praticamente quest'anno.
5: Sì, una grande soddisfazione, poi la grande cornice di pubblico che c'era anche oggi, anche se era la Coppa, se era il primo impegno stagionale, comunque ha fatto un sacco piacere, ma credo che ha aiutato tutti, sia me che i ragazzi, comunque bisogna fare i complimenti anche a loro perché lo stadio era stracolmo, ecco.
0: In campionato esordio casalingo per il Prato, che domenica prossima ospiterà la nuova Ternana. Ieri per il campionato di eccellenza ci siamo occupati dello Sport Club Asta del Valentino Mazzola, ma avevamo detto che dovevamo approfondire anche le altre. Non abbiamo elementi adesso per parlare della Collegiana, ma del Poggi Bonzi sì, perché sabato alla vigilia di Coppa il direttore sportivo ha lanciato così un invito a tutti i tifosi giallorossi di presentarsi allo stadio e sostenere la squadra nella partita contro il Tutto Cuoio, ed è stato un successo anche se di stretta misura. Adesso sentiamo le parole di mister Marco Guidi al termine della gara.
6: Mister, complimenti per la vittoria all'esordio in gara ufficiale sulla panchina dei giallorossi. Le chiedo una cosa: cosa si porta di positivo a casa da questa partita oltre il risultato, e in cosa invece vorrebbe vedere qualche miglioramento nella prossima sfida?
7: Allora, innanzitutto vorrei fare un ringraziamento speciale ai tifosi che sono venuti oggi qui a sostenerci. È stato, diciamo, un bel regalo. Per quanto riguarda la partita, sono abbastanza soddisfatto. Fatto un primo tempo di sofferenza, perché abbiamo trovato di fronte una squadra ben attrezzata che ci ha dato battaglia fino alla fine. I ragazzi hanno provato un attimino a alzare i baricentri, siamo andati un po' in difficoltà. Poi con l'andare della partita, diciamo dopo il gol di Luise, ci siamo assestati tatticamente, e il secondo tempo non abbiamo mai sofferto, l'abbiamo controllata dall'inizio fino alla fine. Per cui sono mi ritengo soddisfatto, perché questi sono campi ostici, per cui portare a casa una vittoria così è un grosso passo in avanti.
6: Rispetto alla miglior versione del Poggi Bonzi che lei ha in mente e che vuole vedere in campo, a che punto siamo rispetto appunto a questo percorso?
7: Ora, questa è una domanda. Allora, diciamo che io mi sto cercando di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione, e in questo ragazzi sono encomiabili, perché si stanno mettendo al mio servizio in tutto e per tutto. Ripeto, diciamo che la fase di non possesso, bene, sono molto soddisfatto. Chiaramente c'è da migliorare un po' la fase di possesso, ma questo me lo dice anche l'esperienza, è un qualcosa che viene con il susseguirsi magari di risultati, con più fiducia, con più amalgama. Ricordiamoci da dove veniamo, come siamo partiti, perché non c'è da scordarselo. Per cui, ripeto, sia il precampionato che questa prima gara ufficiale mi trovano molto soddisfatto del cammino che stiamo facendo.
6: Si aspetta ancora qualcosa dal mercato?
7: Io mi aspetto che questo gruppo cresca. La società si è adoperata in tutto per tutto, per cui questa è una domanda che dovete fare al direttore. Io sinceramente non mi aspetto niente, mi aspetto che questo gruppo cresca, che prenda consapevolezza della propria forza e che si riesca a fine anno a essere diventati squadra, che è la cosa più importante sia per me che per i Poggi Bonzi e che per loro stessi.
6: E in chiusura due parole anche su Luise, autore oggi di una vera e propria prodezza.
7: Allora, Luise è un 2009 che ha scalato piano piano le gerarchie di questo gruppo. Gliel'ho detto prima di iniziare questa partita: lui sta giocando perché è meritevole del posto, se l'è conquistato durante gli allenamenti, durante le partite di precampionato, per cui in questo momento è il giovane più pronto che ho. Poi chiaramente le gerarchie cambiano durante il campionato, e me l'auguro che cambino, perché vuol dire che anche i suoi compagni si stanno allineando con quello che sta facendo lui. Secondo me è un ragazzo che si tiene la testa sulle spalle e, tra virgolette, non si monta. È un giovane che può fare sicuramente un bel percorso calcistico.
0: La pagina sportiva torna domani con un'ampia illustrazione su quelli che sono gli incontri del fine settimana, partendo dalla Serie B naturalmente fino alla Coppa Italia di eccellenza, le gare di ritorno. Per il momento è tutto, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
8: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche 3 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcune velature di passaggio da nord verso sud e locali annuvolamenti pomeridiani in Appennino senza rischio di precipitazioni. Venti deboli da nord-est, temperature minime in rialzo e massime in lieve calo. Affidabilità alta.
10: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona.
1: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. Ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire.

0: O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Here's the problem, doctor. It's this new album. I wrote a song about a girl. I made her up. It was only a song, but I can't get her out of my mind. And every time I think of her, I picture her with the other guys, never with me. She's driving me nuts, but she's so beautiful.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto

0: signora Magnani, com'è cambiata la sua vita da quando ha vinto il premio?
1: Sono diventata ingombrante. Ma io non sono mica la marionetta.
2: Io ti ho voluto perché sei la Magnani.
1: Questo è l'unico modo che ho per difenderla, la Magnani. Ci devi stare.
3: E allora, cari amiche e cari amici, bentornati a Effetto Notte ed è col grande piacere che do il benvenuto a Effetto Notte a un'attrice di grandissimo carattere, personalità, una donna fortissima e naturalmente di grandissimo talento. Benvenuta a Effetto Notte a Manica Guerritore. Grazie Manica.
4: Grazie, grazie a voi che mi avete invitato.
3: Allora, tu hai una carriera brillantissima al cinema, in teatro e adesso anche sulle piattaforme, perché Inganno è un grandissimo successo di questa stagione, siamo, non so, 29 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Si è perso il conto, comunque ne parleremo nel corso di questa puntata, ma per noi stasera sei Anna, perché tu debutti nella regia raccontando Anna Magnani. Quanto l'hai voluta fare questa cosa e questo progetto a cui evidentemente tieni moltissimo?
4: Sai, io venendo dal teatro naturalmente, ed essendo il teatro molto faticoso e prende tantissimi mesi e poi anni, quando tu metti in scena un personaggio è perché quel personaggio ha qualcosa da dire che tu senti necessario per te e per il pubblico, perché in fondo è sempre un'indagine, no? Fare Madame Bovary o fare Oriana Fallaci è sempre andare a cercare che cos'è che c'è dietro, che cos'è che ci può dire a noi donne, eh? E quindi è molto importante sapere che quel personaggio è importante. Anna Magnani è fondamentale per noi come donne e per noi come artiste,
3: eh sì,
4: e attrici donne, perché ha combattuto. Ci sono state tante battaglie che lei ha intrapreso e di cui noi ancora oggi siamo memori, cioè ricordiamo ancora quali sono state le sue battaglie, la sua forza e il suo desiderio di andare avanti mantenendo la sua originalità, non corrompendosi, l'autodeterminazione, oltre che uno sguardo che nascondeva qualche cosa, perché tu vai sempre a cercare qualcosa. A quel punto ho cominciato a scrivere, ho cominciato a fare delle letture pubbliche della sceneggiatura.
3: E che cosa vedevi?
4: I teatri mi hanno dato i teatri gratis, gratuitamente, il pubblico entrava gratuitamente e era pieno, e quello che io ho immediatamente notato e mi ha sostenuto che il pubblico l'amava ancora, la Magnani la desiderava e la sceneggiatura piaceva molto. Andrea Purgatori un giorno è venuto a trovarmi, forse questo che mi volevi dire, perché
3: perché non c'è più e tu lo dedichi anche a lui,
4: certo,
3: il film, no?
4: È dedicato a lui perché lui è stato il primo che mi ha dato la sensazione che io stessi perseguendo un progetto giusto.
5: Mi sono addormentata.
6: Anna, ma guarda, ma come ti riconciata!
5: Mattina con la notizia del premio. Ecco, non so se è vero.
6: Ecco. Dico, ma non ti potevi mettere una cosa così?
1: Sì, alle 7 del mattino, sai, stavo a lavare due piatti, facciamo l'intervista, ma che dici?
3: E tu racconti un momento molto specifico della sua vita, no? Perché tutto comincia questa fatidica sera del 21 marzo del 1956, in cui lei vince l'Oscar per La rosa tatuata. Questo forse non tutti da casa se lo ricordano, no? Quindi sembrerebbe un momento di quelli che fanno proprio da trampolino, un'attrice italiana, quante poche hanno vinto appunto l'Oscar. E poi però da qui comincia, forse proprio da quella notte che tu racconti, ebbene, comincia una discesa, comincia un momento di ombra, di oscurità, di dispiacere, di dolore. Perché?
4: Beh, questo è il filo che tiene tutto il film. Diciamo che nella notte che lei attraversa, perché non vuole aspettare vicino a un telefono nero che le ricorda la voce umana, il momento in cui Roberto Rossellini l'ha tradita e l'ha lasciata per Ingrid Bergman. Quindi io sono partita da lì. Lei aspetta vicino a quel telefono nero? No, esce e va per Roma. Da Roma, dagli anfratti della città romana di notte, emergono due momenti del suo passato che sono i dolori che segnano una vita, e questo permette a me, interpreta, di vedere nel passato di lei, e sono la malattia del figlio gravissima, sta per morire, e l'amore per Rossellini.
3: Ecco,
4: sono due momenti diversi.
3: Che cosa era successo? Ricordiamolo, perché Rossellini è stato un grande amore, però poi è arrivata questa intrusa, chi era? Ingrid Bergman.
4: Diciamo che la malattia del figlio è contemporanea al momento in cui lei gira la sua scena più famosa. Ed è molto forte l'immagine di lei che corre, perché lui dà azione a Rossellini e lei corre dietro la camionetta, è il ricordo della corsa che le ha fatto andando all'ospedale pochi giorni prima col bambino in braccio. Questa cosa fa capire quanto il vissuto di Anna Magnani si innesta lì dentro, ma fa capire anche una cosa molto più importante: lei cade, danno lo stop e poi riprende e lo dice, me sono rialzata e ne ho fatte altre. Ecco perché, rispondo alla tua domanda, nel 56 quando lei vince dovrebbe essere il momento più alto e invece è una falsa vittoria, perché il contesto cambia. Il destino gioca uno scherzo crudelissimo. A un certo punto cambia strada il cinema, non ha più bisogno di interpreti, ha bisogno di essere verosimile. Ci vogliono i visi anche presi dalla strada che somiglino al personaggio che l'autore vuole mettere in scena, non l'interprete.
1: Ma che è la faccia? Ma che c'ha sta faccia che non va? Mo' il cinema è diventata la faccia! Sono diventata brutta e prima no! Con sta faccia ho fatto Roma città aperta! Con sta faccia ho fatto Bellissima! Se si ricordano di Pasolini è Mamma Roma!
3: Tra l'altro c'è, al di là diciamo un po' del filo che volevo portare avanti in questa intervista.
1: E io t'ho subito, cosa, t'ho
3: no,
1: subito.
3: No, ma è bello perché è bello anche di questo programma. Certo. No, mi viene in mente una cosa, perché è vero che c'è questa fase dolente, poi ci sono delle cose che in questo dolore sono anche molto divertenti.
1: Allora,
3: perché,
1: è chiaro.
3: Cioè, voglio dire, allora la vogliamo condividere con le amiche e gli amici che ci seguono. Lei a un certo momento viene contattata da Moravia per fare la ciociara. No?
4: È il momento più difficile, ecco. Perché è pieno di momenti come nella vita di tutte le donne, di tutte le persone. È un continuo alto e basso, vince a Cannes e Rossellini la lascia, vince l'Oscar e il cinema cambia. A un certo punto viene chiamata da Moravia e dice: io ho firmato, do la ciociara a patto che lo faccia tu. Adesso noi dobbiamo pure fare spoiler. Beh, viene in qualche modo.
3: Beh, si sa che non l'ha fatto
4: non
3: lei.
4: Non l'ha fatto lei.
3: L'ha fatto Sofia Loren.
4: L'ha fatto. Ma tu stavi raccontando?
3: Che cosa succede? Appunto, se lo vogliamo dire, perché in mezzo c'è questo colloquio, no?
4: Certo. Lei naturalmente ha un'età ormai, però pensa che sia come il cinema di sempre, che l'importante è che Moravia abbia detto: una donna vera come te può mettere in scena quel dolore vero e quindi voglio che tu sia la ciociara. Perfetto, no, arriva Ponti e gli dice: benissimo, però sa, noi vorremmo tirare una quadra, si metta nelle nostre mani e vedrà che faremo una grande cosa. E lei capisce fischi per fiaschi, cioè lei capisce, dice: ma perché? Certo, potrei essere un pochino più giovane. Si alza e si umilia anche un po', perché dice: beh, però il pubblico mi crederà, ancora reggo, no? E invece lui dice: non stiamo dicendo questo, potrebbe invecchiarsi un po', e le fa vedere la foto della Loren.
3: Ecco, questo
4: potrebbe essere sua figlia.
7: Il meglio di
8: Effetto Notte.
3: Ma era un po' rompiscatole, c'è questa lite con Camerini a un certo punto e fate vedere, ma insomma era rompiscatole o invece era una professionista, no? Perché anche professionista sicuramente
4: era, era una professionista che non poteva farsi dire: metti il cappello, togli il cappello, gira di qua, voltati di qua. Ma allora che mi hai chiamata a fare?
3: Certo, dici: perché io
4: potevo. Perché mi hai chiamata a me? Perché tu sei la Magnani, allora ci devi stare, fai fare. È questo, cioè è chiaro che fa ridere perché è come lo dice, perché è romana, il romano fa sempre un pochino ridere, però fa anche riflettere, perché il professionismo è finito in quel momento. E il cinema italiano ha buttato il bambino con l'acqua sporca, perché siamo finiti in mano a dei dilettanti, volutamente, eh? Cioè attori che non fossero attori. Ancora adesso tu dici a un regista: che cosa fai? Faccio il teatro. Si mette le mani nei capelli. È troppo, e invece no.
9: Ti presento Carol, la moglie di Pilad, che conosci bene. Hai visto quanto è giovane? L'abbiamo appena assunta.
10: Ah, ecco.
9: Per qualsiasi cosa puoi rivolgerti a lei.
10: Io a lei? Mm? Cioè lei dovrebbe badare a me? So io che devo badare a lei. Andiamo?
3: Ma invece il tuo primo ricordo della Magnani, insomma, parlo cinematograficamente, no? Cioè quel film, il primo film che hai visto, la cosa che comunque ti ha colpito di più.
4: Nel 73 lei muore e pochi mesi dopo, dicembre del 73, io entro in agenzia con Carol Levi, che è interpretata da Beatrice Grannò, e che come nel Diavolo Veste Prada è la giovane agente che si mette vicino alla diva matta e la segue poi per tutta la sua vita. E io sono entrata in agenzia e mi ricordo ancora che, entrando nell'ufficio di Carol Levi, guardo in alto e sulla sinistra c'era la famosa foto di Anna Magnani che guarda così un po' in tralice con questi occhi e i capelli tutti arruffati, e mi è rimasta impressa. Nel 95 ho fatto La Lupa, mm-hmm. e per tutti è stata una grande interpretazione. Quell'interpretazione lo devo allo sguardo della Magnani. Ho ripreso quella fotografia, l'ho rimessa davanti a me, l'ho portata in Sicilia e ho sempre guardato a quegli occhi. Quello sguardo è dentro La Lupa.
7: Le fascisti Puppetto, Nanni
3: Lasca. Senti, ma invece il tuo rapporto con il cinema qual è? Perché l'hai sempre frequentato, però a volte forse un po' a fasi alterne, insomma, comunque ci vai, ti piace, è una cosa che ami, e anche come attrice lo frequenti, lo vorresti frequentare di più, come la vedi?
4: Il cinema, secondo me, per il cinema io sono un'occasione mancata, ma anche perché ho sempre scelto di fare il teatro durante l'inverno. Per cui facendo il teatro tu vai via a ottobre e arrivi a giugno, a maggio finisci, quindi puoi fare delle cose giusto il tempo dell'estate, e questo era Carol che me lo diceva sempre: se fai il teatro non puoi fare il cinema. E quindi in qualche modo il mio tempo al cinema è passato, quel tempo in cui ero molto bella, molto,
3: questo tempo, sì, comunque, insomma,
4: però
3: di fare dire.
4: Questo fatto mi ha messo invece a lavorare come se fosse una fabbrica di emozioni, di interpretazioni, di scoprire quali sono i personaggi e soprattutto di stare sempre in relazione col pubblico, perché il teatro si sta col pubblico. E questo ha fatto sì che forse ora le due interpretazioni più belle sono Inganno e La Lupa.
11: Potrei essere tua madre.
12: Ma non lo sei.
13: Elio è un truffatore e nostra madre non se ne vuole rendere conto.
11: Che cosa so io di te? Chi sei? Da dove vieni?
3: Tu hai vissuto questa stagione felicissima a teatro, io sono venuto a vederti tante volte e sono sempre uscito col cuore pieno, davvero, ecco, e quindi col pubblico davanti che veniva per vedere te, viene tuttora. E poi quest'anno, che è una stagione felice, ora ne parleremo, insomma, hai avuto questo grande successo di Inganno, lo ricordiamo, la serie Netflix, che è la serie di lingua non inglese più vista praticamente nel mondo, siamo arrivati, non so, 29 milioni di visualizzazioni, quindi da proprio dovunque nei 5 continenti è stata, sì, vista. Sei arrivata, però anche questa è una condivisione con il pubblico, perché dietro quei 20 milioni di visualizzazioni ci sono persone, no? Con un rapporto però completamente diverso da quello del teatro, però penso una grandissima soddisfazione per te,
4: sì,
3: come artista.
4: Infatti,
3: no?
4: Quando mi chiedono ma te l'aspettavi, allora in questa dimensione no, ma io ero sicura che questo personaggio, lavorandoci sopra con la stessa profondità e intensità che si ha quando si mettono in scena personaggi in teatro, che si lavorano tanto, cioè ogni battuta, ogni dinamica doveva essere reale, vera, tanto da lavorarci anch'io sopra con Giacomo, e questo è arrivato, e non avevo dubbi su questo. Il dubbio era degli altri paesi nel mondo, magari altre culture, no, niente, il linguaggio del sentimento è universale.
3: E anche forse quello che tu dici sulle donne,
4: esatto, il sentimento, la forza delle donne, che ha un'età in cui non viene più raccontata. Quest'età è la mia, cioè la donna matura tra i 50 e i 70 che sembrava persa, nessuno parla di loro, non c'è un ruolo, in genere una zia, cioè, perché non è più madre, e in quanto i figli non ha più la funzione di madre quando i figli sono grandi, non ha più un marito perché si è separato, la vita è cambiata, è una donna sola, senza racconto. No, noi raccontiamo questo. Anna ha la stessa età.
11: Sono eccessiva, sono volgare, urlo, ma devo farlo perché nessuno lo fa per me.
3: Ce lo chiediamo spesso in questo programma. A volte chiediamo: c'è qualcosa che desideri, che vorresti se avessi il genio della lampada? Però mi verrebbe da pensare, dopo un progetto così si è quasi svuotati, perché comunque hai riversato tutta te stessa, si capisce sentendoti parlare.
4: Certo, come dire, è stato il progetto dei tre
3: e adesso,
4: anni.
3: E adesso, allora, Monica.
4: E adesso guarda.
3: Ti
4: adesso
3: godi questo momento, che conno.
4: No, è come se io rimanessi qua e sentissi che il film viene sostenuto e mandato avanti per arrivare a un pubblico, perché non è più mio, è diventato una materia a sé, e il pubblico nelle sale dal 6 novembre penso che si poserà sul pubblico commosso. Io penso che il pubblico sarà questa, la vita così forte di una donna, così forte che poi prende questa piega e ce la fa amare ancora di più, tanto che alla fine si vedrà quanto amore aveva anche in quei giorni.
3: E questa è la cosa più bella, ce la fa amare ancora di più. Grazie Monica, grazie, grazie a Monica Guerritore per aver preso parte a Effetto Notte. In bocca al lupo.
4: Grazie,
3: per tutto.
4: Grazie.
3: Quante cose possono succedere in 5 secondi? Molte, moltissime. Si tratta di un piccolo lasso di tempo, ma che può cambiare la vita di una persona e anzi addirittura di un'intera famiglia. È quello che succede nella storia che stiamo per raccontare, in cui Valerio Mastandrea è un avvocato di successo che si ritira a vivere da solo in campagna, un po' in guerra col mondo, perché deve fare pace con un fatto terribile che è successo: la morte di sua figlia, di cui lui si considera responsabile. L'arrivo come vicini di un gruppo di ragazzi che coltivano la terra lo porterà in qualche modo a rimettersi in moto, ma anche e soprattutto a fare pace con se stesso e con quello che è successo. Un bel film, una storia davvero emozionante. Sentite.
12: 1, 2, 3, 4, 5. Bisogna avere fiducia, amore mio. Tanta fiducia.
3: 5 secondi possono cambiare veramente la vita.
14: E a volte uno si porta dentro dei rammarichi, dei pensieri, dei dilemmi. In questo caso 5 secondi è un dilemma personale che si porta dietro quest'uomo che sembra essersi ritirato dalla vita.
12: Ma saranno una dozzina e non li ho contati, c'è anche un cane. Si sono accampati praticamente. Villa Guelfi, esatto. E tra l'altro è inabitabile, eh? C'è un tetto pericolante, insomma, anche da incoscienti stare lì. E come lo so? Le sto dicendo che io abito a 150 metri da lì, ho preso in affitto le scuderie. Mi fa parlare con un superiore, con un funzionario, un commissario? O devo venire di persona a fare un esposto? Mi spieghi? Non mi mette in attesa. Il percorso che lui fa, che magari è la cosa più interessante, è quello di farsi attraversare non solo dal dolore, ma dagli altri, da piccoli stimoli e piccole sollecitazioni emotive che gli altri gli portano, e piano piano, a forza di colpetti, la sua porta si riapre un po' e fa passare quello che è il grande tema della sua esistenza, cioè accettare quello che ha fatto, più che quello che ha fatto, quello che è stato nei confronti della sua famiglia, della sua vita, eccetera, e assolversi o colpevolizzarsi, non si sa, lo vedremo.
15: Tutta bionda.
12: Che hai fatto? Le tette nuove?
16: Si vede.
12: No, si sente.
16: Che Giuliana, bella casetta.
12: Ciao,
16: che aria, una meraviglia sto posto.
12: Il collegamento è fra 10 minuti, c'è il wifi?
16: Però per arrivare...
12: Allora vedo se c'è segnale, così utilizziamo l'hotspot del cellulare.
16: Bel posto semplice. Quello che ha il personaggio di Valerio, che a me tocca molto, è l'onestà intellettuale, cioè il fatto di essere, di guardarsi dentro e di veramente, veramente guardarsi, veramente confessarsi, confessare agli altri, ma soprattutto confessare a se stessi quello che uno è stato, quello che uno ha fatto, quello che uno non ha fatto, ma in modo completamente esigente, rigoroso, severo. La severità con se stessi è una cosa che mi tocca molto, perché io ce l'ho, ma mi piace. Per me è più importante essere severi con se stessi che severi con gli altri.
17: Se sei un avvocato che fa cose buone, perché ti sei rintanato e sei così triste?
18: Racconta la tua storia, ti prego.
12: Elena è stata la cosa più preziosa che ho avuto nella vita.
18: Di notte
19: bisogno di correre, di essere leggera e profumata. Poi a mattino quando mi sveglio mi si chiude il respiro qua.
14: La cosa buffa è che abbiamo fatto questo racconto, questa piccola storia, di questo apologo su una possibile rinascita da un sentimento luttuoso, l'abbiamo fatto con una certa leggerezza.
20: Assolutamente.
14: E in scena era... c'è state due scene in cui ho visto per la prima volta il mio amico Valerio Mastandrea tremare. Dopo aver battuto il ciacco, non l'avevo mai
20: forse
14: visto.
20: Forse anche noi quando le abbiamo viste.
14: Non l'avevo mai visto tremare così.
20: Tremare perché
14: l'emozione.
12: Perché è emozionato. Alcune scene a cui fa riferimento lui sono quelle un po' più. Sì, quelle forse dove c'era un pizzico in più di aspetto personale dentro quelle, quindi mi sono emozionato molto. È stato bello emozionarsi dopo 30 anni di carriera che ho passato proteggendomi poi da quello. È stato bello, cioè nuovo.
20: E se sono le scene che penso io,
12: dopo ce le diciamo, appena spegniamo me lo dici.
20: Va bene, grazie.
3: Chi non conosce la serie di successo Mare Fuori, e poi c'è il brano musicale, la sigla Ci sta o mare fuori, ci sta o mare fuori, non mi fate cantare, avete capito, è quello là. Ma soprattutto sono famosissimi, sono nel cuore del pubblico i suoi protagonisti. Adesso andiamo a incontrare uno di loro, Maria Esposito, nel film Io sono Rosa Ricci, ci racconta, è una sorta di prequel di Mare Fuori, ci racconta la vita, la vicenda in qualche modo di Rosa Ricci, che è uno dei personaggi appunto di Mare Fuori, prima di entrare nel carcere minorile. Lei è la figlia di un boss, il padre si trova invischiato in un giro poco raccomandabile e lei viene rapita. In questa storia cerca di riunirsi a suo padre, ma soprattutto per liberarsi diventa adulta e quindi diventa anche una criminale, ma per fortuna incontra l'amore. Sentite.
21: Limpiamo a Don Salvatore. Quedamos con el clan de los Richies. Si quieres volver a ver a Rosita, encuéntrame dinero.
22: Facimele sapere che stiamo cercando i sorti.
21: La Rossa Rosa!
3: È la storia di un padre e di una figlia, questa qua, no? Per quanto con delle dinamiche applicate, che ne pensi?
23: Il padre per Rosa in questo film è la sua unica speranza, è la sua unica proprio umanità. E quindi sì, è la storia di un padre e di una figlia, di una ragazza e l'altro ragazzo, di è un dramma d'amore in tutte le sue forme, credo, sia familiare che d'amore che personale.
24: Sto costruendo un aeroplano, così prendo la rincorsa.
25: Cosa fai?
21: Ferma! Più, capito?
24: Io voglio andare via.
3: E qui che succede? Sto carceriere un po' cede, insomma, dovrebbe essere, no?
26: Ma guarda, ti dico, questa cosa che hai detto mi fa venire in mente che questo film è un film d'amore, ma non un film di amoruccio romantico, cioè è la storia di un bisogno di quell'amore che ti può salvare. Ed è per questo che il rapporto tra questi due personaggi è così disperato.

0: c'è sempre una storia un po' di criminalità, cioè non do un giudizio, però c'è questo, no? Non
1: è che sì, ma secondo me è sempre certo, ma secondo me è una storia sempre come la guardi, cioè okay. Per me questa cosa, quando tipo dicono che Mare Fuori, Gomorra o altro dà un messaggio sbagliato di violenza, no, eccetera, secondo me è una storia è come la guardi. Cioè io per esempio se guardo il film di Rosa Ricci, tipo cioè quello che fa Augustin, io non farei mai quello che fa Augustin, per esempio, capito? Cioè io le cose brutte di un film le prendo come cose da non fare.
2: Mare Fuori è ambientato in un carcere i criminali ci vanno, per cui sì, in questo mondo che è stato scelto come il genere di questo film, poi si creano le dinamiche che danno il vero cuore, secondo me.
3: Ti prego, aiutami!

0: Io non sono così.
1: Voglio andare via.
2: Comunque tu sei un fenomeno, no? Quindi che cosa è successo durante le riprese di sto film? Vanno lasciati in pace, siete stati in Sicilia, siete stati da varie parti, no? Tu c'avevi una bella responsabilità, perché la seduzione di questa ragazza ammiratissima, celebrata dai suoi fan, no? Allora, com'è andata? Le tormentate, rischiosissimo, veramente te volevano far fuori.
1: Sì, sì, sì, anche in Sicilia ci sono state persone che chiedevano le foto, che venivano sul set, ma questa è una cosa che a me fa molto piacere, perché ogni volta che una persona mi chiede una foto mi fa capire sempre che sto vincendo, perché mia madre mi dice sempre: o popolo ti fa saghi e o popolo ti fa scendere.
2: Brava, quanto c'ha ragione la mamma.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920461.

351 90 515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920 461 90 515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento con le ultime uscite discografiche della musica rock, come al solito privilegiando le atmosfere più acustiche. E dopo il periodo estivo dove abbiamo dato grande spazio alla musica del passato, magari anche in cover recenti, da un paio di settimane abbiamo ripreso con la solita programmazione, con quella consueta che riguarda le cose nuove, anche se ovviamente nel periodo di agosto non sono poi molte, ma noi cercheremo di sorprendervi già dal primo pezzo, perché è un brano degli U2 ma è firmato Martin Garrix. Lui è un DJ olandese, pubblicherà un album fra non molto, ma intanto ci ascoltiamo questo bel singolo con la voce di Bono. Si intitola Fireflies, ripilogo il tutto, Martin Garrix and the U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era un modo migliore per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave. U2 insieme a Martin Garrix, la voce magica di Bono e le chitarre di Dedge, per questo brano che unisce un'amicizia tra Garrix e lo stesso Bono costruita dal 2020. E vedremo se questo sfocerà in un nuovo album o se magari questa canzone sarà inserita nel nuovo lavoro degli U2. Liberty Bell invece è un progetto francese, il nome della band è chiaramente ispirato al titolo di un album di qualche tempo fa della band australiana dei Gobi Twins. Il pezzo dal loro primo album 12 Songs si intitola Judy, Liberty Bell. Judy.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Un bel pezzo di Liberty Bell, un po' breve forse, dal titolo Judy, un'atmosfera dolce e amara che racconta un amore lontano attraverso immagini vive di sentimenti sospesi e interrotti. Band francese guidata da Jean-François Cantot fa parte di questo loro debutto discografico con un grande sguardo all'indie pop e al jungle. Echo and the Bunnymen sono tornati, la band nata nel 1978 guidata da Ian McCulloch, tornano a farsi vivi con un nuovo brano che farà parte dell'album Apples for Isaac, ormai in pubblicazione fra pochi giorni. Brussels is Haunted, il titolo della canzone.

È uno di quei ritorni che si aspettano per lungo tempo. Io ho amato moltissimo questa formazione, nata a Liverpool, guidata ovviamente da Ian McCulloch, classe 1959. Riportano il gruppo al loro sound misto tra new wave e qualcosa anche di post-punk. Brano di 3 minuti e mezzo che racconta la città di Bruxelles come una città fantasma che vive di atmosfere crepuscolari. Curiosissimo di ascoltare il loro nuovo album. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un'altra formazione che arriva dall'Inghilterra. Loro però sono londinesi, si chiamano Family Stereo e la canzone è Silhouette on the Hill.

Silhouette on the Hill, un brano dei Family Stereo dal loro nuovo album che è uscito a fine luglio. Questo progetto indie folk che ha come base la città di Londra, guidata da Blake Watt, ragazzo molto giovane, classe 2001, che ci fa ascoltare questo brano con dei sintetizzatori molto eteri e questo ritmo un po' in crescendo, un pezzo comunque molto molto intenso e avvolgente, come lo è il brano che sta partendo in sottofondo proprio in questo momento. Fa parte dell'ultimo album degli Embrace, formazione storica nata nel 1993, guidata da Danny McNamara, anche loro sono inglesi, e dal loro nuovo album ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola semplicemente Danny Embrace.

Molto belle queste chitarre etere degli Embrace dal loro ultimo album, si intitola Danny la canzone, un brano anche in questo caso con un grande crescendo, con una delicatezza che ti cattura fin dal primo ascolto. Ora vi porto all'isola di Wight. Le Wight Leg sono un duo che si sta imponendo già da un paio d'anni nel firmamento musicale. Hanno pubblicato un album nel 2025 che ha avuto un grande successo, ma a luglio 2026 hanno pubblicato la versione deluxe che contiene anche questa canzone dal titolo Mange Tu, che è uno dei loro brani più famosi, che dal vivo cattura l'attenzione degli ascoltatori, e infatti noi ce l'ascoltiamo in una versione registrata a Los Angeles sempre nel 2025 e contenuta in questa nuova pubblicazione. Wight Leg.

Isolano delle Wet Leg, arrivano dall'isola di Wight, ci hanno fatto ascoltare questa versione live di uno dei loro pezzi più belli, anche per quanto riguarda il mio parere musicale. Mange Tut era il titolo di questa canzone contenuta nella versione deluxe del loro ultimo album, nuova versione pubblicata con qualche chicca, qualche rarità e qualche cosa molto curiosa in questo 2026, brano registrato dal vivo in studio a Los Angeles. Dopo tanto regno britannico ci spostiamo a Sydney, dove c'è una cantautrice che si chiama Julia Jacqueline, che a fine settembre pubblicherà il suo nuovo album. Il brano che ci fa ascoltare si intitola I Wish ed è un singolo tratto da The Jam, il suo nuovo lavoro. In particolare in questo brano c'è la collaborazione di un duo folk che si chiama The Mace. Ce l'ascoltiamo insieme, Julia Jacqueline.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey, classe 1944, e Pete Townshend, classe 1945. Sono stati catturati dal vivo il 25 luglio 2023, però in questo 2026 hanno pubblicato quest'album live, il tutto fatto in compagnia del Heart of England Philharmonic Orchestra, pubblicazione ovviamente imperdibile per chi ama questa grande formazione inglese. Già da un po' di tempo vi ho parlato di questo progetto che si chiama Pet Sounds. Sono 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe. Il tutto pubblicato dall'etichetta Scape Walks. In questo caso ci ascoltiamo un brano di un duo parigino che si chiama Special Friend. La canzone si intitola Breakfast.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again, Bradleys.

0: Wave.
1: Bel pezzo targato Buradles del loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Wedel con $2 Pistol dal suo nuovo album per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Do Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese. Rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il primo dicembre 2023. Lui era il frontman di una band che si chiamava Pogues, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.
2: I've seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze. All that I remember is a little kid with

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla Laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Eli Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star. Real Numbers.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Questo era uno dei brani iconici degli anni 2000. L'abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026. Loro sono sempre i Plain Whites, ma la voce femminile era quella di Lolo, che è una cantatrice nata a Toronto nel 2000, che ha pubblicato anche alcuni singoli recentemente per proprio conto, ma in questo caso collabora con la band dell'Illinois nata nel 1997 per dare anche una lettura diversa, una colorazione diversa a questa canzone famosissima, con un bel dialogo tra le due voci che rendono il brano sicuramente più intimo e forse anche più attuale. La canzone era Hey There Delilah. Torniamo ad un certo indie pop, ad un certo jungle rock, di una formazione che si chiama Starter Car. Il pezzo si intitola Throwing Down, dal loro nuovo album.

0: Starter Car, ovvero una formazione che arriva da Londra, sono nati nel 2023 e sono guidati da Oisin Barnett. Sono al debutto discografico con quest'album del titolo Afterlight, uscito da pochi giorni.
1: Rock Wave.
0: Si chiamano J-Oaks, formazione storica di Minneapolis, guidata da Gary Louris. Una volta c'era anche Mark Olson, che però era il co-leader, che si è comunque ritirato e ha intrapreso una carriera da solista da un po' di tempo. Però tornando ai J-Oaks, ci ascoltiamo Keeping Our Heads Above Water dal loro nuovo album, Sanctuary Park.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Il tipico sound dei Jayhawks per questo pezzo Keeping Our Heads Above Water dal nuovo album Sanctuary Park, che è stato interamente registrato dal vivo in studio per questa formazione in attività dal 1985 e guidata da Gary Louris. Lui invece è australiano, si chiama John Floriani.

0: Il meglio della musica rock.
1: Gian Floriani, molto bello questo pezzo, grande finale, grande crescendo per questo cantautore che ha una lunga attività da solista ma fa anche parte di una formazione che si chiama Troppi Eyes. Ripeto, lui arriva dall'Australia ed è nato nel 1991 e torna ad incidere dopo 4 anni. Il pezzo si chiamava The Kind of Man I Am, tratto dall'album omonimo, un lavoro che verrà pubblicato entro questo 2026. L'artista che arriva ora si chiama Jay Barnard e sarebbe il progetto solista di Gint Depré, artista che arriva dal Belgio, frontman di una formazione in attività dal 2004 piuttosto affermata che si chiama Balthazar. Il suo singolo si intitola 4 in the Morning. Jay Barnard.

sintetizzatori caldi, ritmi pulsanti e una voce molto intensa nel cuore della notte. Sono le 4 del mattino, 4 in the morning. Jay Bernard, questo artista belga famoso anche per essere il frontman di una formazione nata nel 2004 e che si chiama Baltazar. Per chi ama ancora B-52s, c'è una formazione inglese che secondo me li può ricordare. Sono due fratelli, si chiamano Bobby e Emma Thompson. Hanno già pubblicato due album in forma autoprodotta, ma c'è ora un nuovo progetto che uscirà ad ottobre per l'etichetta Scab Walks. Il tutto anticipato da questo singolo dal titolo Lie Down With Dogs. Loro si chiamano British Birds.

0: Wave.
1: Un po' di garage punk e anche un po' di pop inglese in questa band che, come dicevo prima, mi ricordano in modo particolare i B-52s. Loro però sono inglesi, British Birds Lie Down With Dogs, il titolo di questa canzone dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre. Intanto è già partita una cantautrice londinese che si chiama Eleanor Moss, The Way That I Feels.

Il finger picking di questa bravissima chitarrista e cantante inglese Eleanor Moss ci ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo The Way That I Feels. Siamo in chiusura, amici, ma c'è ancora una canzone. È un rifacimento di un brano famosissimo dei Pet Shop Boys, canzone uscita nel 1986, inclusa nell'album Please di questa formazione guidata da Neil Tennant. Si intitola West End Girls e noi la riascoltiamo in questa versione di un progetto che arriva da Cagliari, pensate un po', guidato da Valentino Murru. Si chiamano Black Solanas e pubblicano questa West End Girls per un'etichetta tedesca che si chiama Vix Music. Modo insolito e molto particolare per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio fortemente e vi aspetto ovviamente puntuali con la prossima trasmissione di Rock Wave. Intanto tutta per voi, West End Girls dai Black Solanas. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: This is doorbell. A doorbell.

mese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Hey.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,